tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrò paura di

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore. È la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante, come sollevare.

Apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.

sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine

perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda e qualcun altro mi consuma. Per ogni vita immaginata c'è la mia vita che sfuma. E in un secondo

Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro. E ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, le ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada da ma. Se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma c'è ancora tempo.

0: insieme nel bene e nel male.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica RVA, con te sempre in compagnia.

Darmi presto. E se seguendo gli altri lascio indietro me stesso, farò di tutto per stare da solo un momento.

Maledetti amici miei, che non andate mai a dormire. Ogni notte prima delle sei, come fosse l'imbrunire. Invece quella è l'alba di ogni nuovo giorno che sta per salire. Mentre io vorrei andarmene di corsa a letto,

momento esatto in cui dovreste solo tacere. Invece avete sempre la parola giusta per farmi vergognare, anche se io dall'altra parte provo invano a farvi rinsavire. E maledetti, sì, maledetti, ma chi vi lascia andare? Maledetti voi, la vostra stupida mania

maledetti amici miei che non usano parole, come fossero pensieri miei che non devo nemmeno pensare, perché loro in fondo sanno quello che io voglio, basta solo guardare. E anche quando sulla fronte li tradisco, sanno sempre

Sa, se tu mi chiedi in questa vita cosa ho fatto, io ti rispondo ho amato tutto.

Innamorato, come i ciechi con gli odori, come i muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

mette in discussione tutto, dall'ormone per finire al DNA. Questa voglia che ho d'amore certo ti spaventerà. Dimmi come potrò mai competere, sei tanta, mi spaventa già l'idea.

Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque. One, two, three, four, five, three. Yeah.

0: accelerato era 100 perché mi sarebbe rovinato. Ho camminato fino alla spiaggia, sono andato in spiaggia, non mi stanno passando, vedevo anzi che aumentava e quando ho visto che aumentava ho preso 5.
1: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. Dove vai? Come ti bruci questa notte?

in cerca di dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo

aspe, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

ce l'ha. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua radio.
3: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
4: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Si conclude oggi a Evian il vertice del G7 dominato dalle questioni internazionali, in particolare dal conflitto in Ucraina. È atteso un nuovo confronto tra il presidente americano Donald Trump e il leader ucraino Volodymyr Zelensky. Nelle ultime ore Trump ha dichiarato di aver parlato con Vladimir Putin e di avergli ribadito la necessità di raggiungere un accordo per mettere fine alla guerra. Il presidente americano ha inoltre annunciato che potrebbe presto reintrodurre sanzioni sul petrolio russo per aumentare la pressione sul Cremlino. In serata sarà ospite del presidente francese Emmanuel Macron a Versailles per una cena organizzata in occasione dell'anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti. A Evian si registra intanto un riavvicinamento tra Trump e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Fonti diplomatiche parlano di un incontro chiarificatore nel quale sarebbe stato riaffermato il principio dell'unità dell'Occidente. Siamo sempre stati amici, ha sottolineato la premier italiana.
5: La Chiesa Cattolica e il mondo politico italiano piangono la scomparsa del cardinale Camillo Ruini, morto all'età di 95 anni, presidente della Conferenza Episcopale Italiana e vicario di Roma dal 1991 al 2008. Ruini è stato una delle figure più influenti del cattolicesimo italiano contemporaneo, considerato un punto di riferimento dell'area conservatrice della Chiesa. Fu molto vicino a Papa Giovanni Paolo II e svolse un ruolo importante nell'elezione di Benedetto XVI. Nel corso degli anni si distinse per le sue battaglie sui cosiddetti valori non negoziabili e intervenne con forza nei principali dibattiti etici e bioetici del paese. La sua influenza si estese anche alla politica italiana, dove fu spesso considerato un interlocutore privilegiato dei governi e delle principali forze del centrodestra.
4: La cronaca: Napoli si indaga su un nuovo omicidio avvenuto nel centro cittadino ieri sera. Un uomo di 48 anni è stato trovato morto in via Cesare Rosarol, colpito da diversi colpi d'arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato immediatamente le indagini per ricostruire la dinamica dell'agguato e individuare i responsabili. Al momento non sono stati diffusi dettagli sull'identità della vittima né sull'eventuale presenza di precedenti penali. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per chiarire il contesto nel quale è maturato il delitto.
5: Importante decisione giudiziaria a Milano nel primo procedimento legato al dossier urbanistica, che negli ultimi anni ha acceso il dibattito sullo sviluppo edilizio della città. I giudici hanno assolto tutti gli imputati nel processo relativo alla torre di Via Stresa, respingendo le richieste dell'accusa, che aveva chiesto 8 condanne per abuso edilizio. Secondo il presidente del tribunale, gli imputati avrebbero agito seguendo prassi consolidate e in buona fede. La sentenza rappresenta un passaggio significativo nell'ambito delle numerose inchieste urbanistiche aperte nel capoluogo lombardo. Il sindaco Giuseppe Sala ha commentato la decisione, criticando apertamente quella che ha definito l'impostazione politica di una parte della procura.
4: E in chiusura allo sport, il calcio: dal mondiale 2026 arrivano conferme importanti per alcune delle nazionali più attese. La Francia ha superato il Senegal per 3-1 grazie soprattutto alla doppietta del suo capitano Kylian Mbappé, protagonista assoluto della gara. Vittoria convincente anche per la Norvegia, che ha travolto l'Iraq per 4-1, trascinata da una doppietta di Haaland. Successi che permettono alle due nazionali europee di iniziare il torneo con il piede giusto. Lo spettacolo più atteso della giornata è arrivato però dall'Argentina. La nazionale albiceleste ha battuto l'Algeria per 3-0 grazie ad una straordinaria prestazione di Messi. Il capitano argentino ha firmato tutte e tre le reti dell'incontro, andando a segno nel primo tempo e poi due volte nella ripresa. Una tripletta che conferma ancora una volta la centralità del fuoriclasse argentino. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Radio Voce Amica, ogni giorno, sempre con te.
3: Radio Voce Amica, informazione regionale.
4: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Elio Romano si è ufficialmente insediato alla guida della Procura della Repubblica di Lamezia Terme, già sostituto procuratore della DDA di Catanzaro, succede Salvatore Curcio. Nel suo primo intervento ha indicato tra le priorità del territorio il contrasto ai reati ambientali, alla criminalità economica e delitti contro la pubblica amministrazione e reati più gravi contro le persone e il patrimonio. I carabinieri hanno sventato 2 truffe e danni di anziani nel catanzarese a Catanzaro,
2: donna insospettita da una telefonata con richiesta di denaro ai gioielli, ha avvisato l'arma consentendo l'arresto di due uomini residenti in Campania. Un secondo tentativo è stato bloccato a Satriano grazie alle segnalazioni dei cittadini e al tempestivo intervento dei militari. L'Accademia di Belle Arti di Catanzaro ha ottenuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca finanziamenti per 533.000 euro destinati ai programmi di internazionalizzazione. Si tratta di un incremento del 38% rispetto all'anno precedente, un risultato che conferma il ruolo sempre più centrale dell'istituzione nel panorama accademico nazionale. Chiudiamo con la cultura e l'archeologia. Nuove scoperte emergono dagli scavi di antica Croton, nell'area Pignera, stadio di Crotone. Tra i reperti più significativi, una testa con caratteristiche italiche risalente al III secolo a.C. e una raffigurazione della Gorgone datata al II secolo a.C. I ritrovamenti saranno ora sottoposti a interventi di restauro e approfondimento scientifico. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto. A dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.

Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio.

maledetti amici miei, che non andate mai a dormire. Ogni notte prima delle sei, come fosse l'imbrunire. Invece quella è l'alba di ogni nuovo giorno che sta per salire. Mentre io vorrei andarmene di corsa a letto, sul

momento esatto in cui dovreste solo tacere. Invece avete sempre la parola giusta per farmi vergognare, anche se io dall'altra parte provo invano a farvi rinsavire. E maledetti, sì, maledetti, ma chi vi lascia andare? Maledetti voi, la vostra stupida mania

maledetti amici miei che non usano parole, come fossero pensieri miei che non devo nemmeno pensare, perché loro in fondo sanno quello che io voglio, basta solo guardare. E anche quando sulla fronte li tradisco, sanno sempre

Mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil. Ma non ci siamo mai resi.

Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Si conclude oggi a Evian il vertice del G7 dominato dalle questioni internazionali, in particolare dal conflitto in Ucraina. È atteso un nuovo confronto tra il presidente americano Donald Trump e il leader ucraino Volodymyr Zelensky. Nelle ultime ore Trump ha dichiarato di aver parlato con Vladimir Putin e di avergli ribadito la necessità di raggiungere un accordo per mettere fine alla guerra. Il presidente americano ha inoltre annunciato che potrebbe presto reintrodurre sanzioni sul petrolio russo per aumentare la pressione sul Cremlino. In serata sarà ospite del presidente francese Emmanuel Macron a Versailles per una cena organizzata in occasione dell'anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti. A Evian si registra intanto un riavvicinamento tra Trump e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Fonti diplomatiche parlano di un incontro chiarificatore nel quale sarebbe stato riaffermato il principio dell'unità dell'Occidente. Siamo sempre stati amici, ha sottolineato la premier italiana.
4: La Chiesa Cattolica e il mondo politico italiano piangono la scomparsa del cardinale Camillo Ruini, morto all'età di 95 anni, presidente della Conferenza Episcopale Italiana e vicario di Roma dal 1991 al 2008. Ruini è stato una delle figure più influenti del cattolicesimo italiano contemporaneo, considerato un punto di riferimento dell'area conservatrice della Chiesa. Fu molto vicino a Papa Giovanni Paolo II e svolse un ruolo importante nell'elezione di Benedetto XVI. Nel corso degli anni si distinse per le sue battaglie sui cosiddetti valori non negoziabili e intervenne con forza nei principali dibattiti etici e bioetici del paese. La sua influenza si estese anche alla politica italiana, dove fu spesso considerato un interlocutore privilegiato dei governi e delle principali forze del centrodestra.
3: La cronaca: Napoli si indaga su un nuovo omicidio avvenuto nel centro cittadino ieri sera. Un uomo di 48 anni è stato trovato morto in via Cesare Rosarol, colpito da diversi colpi d'arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato immediatamente le indagini per ricostruire la dinamica dell'agguato e individuare i responsabili. Al momento non sono stati diffusi dettagli sull'identità della vittima né sull'eventuale presenza di precedenti penali. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per chiarire il contesto nel quale è maturato il delitto.
4: Importante decisione giudiziaria a Milano nel primo procedimento legato al dossier urbanistica, che negli ultimi anni ha acceso il dibattito sullo sviluppo edilizio della città. I giudici hanno assolto tutti gli imputati nel processo relativo alla torre di via Stresa, respingendo le richieste dell'accusa che aveva chiesto 8 condanne per abuso edilizio. Secondo il presidente del tribunale, gli imputati avrebbero agito seguendo prassi consolidate in buona fede. La sentenza rappresenta un passaggio significativo nell'ambito delle numerose inchieste urbanistiche aperte nel capoluogo lombardo. Il sindaco Giuseppe Sala ha commentato la decisione, criticando apertamente quella che ha definito l'impostazione politica di una parte della procura.
3: E in chiusura lo sport, il calcio: dal mondiale 2026 arrivano conferme importanti per alcune delle nazionali più attese. La Francia ha superato il Senegal per 3-1 grazie soprattutto alla doppietta del suo capitano Kylian Mbappé, protagonista assoluto della gara. Vittoria convincente anche per la Norvegia, che ha travolto l'Iraq per 4-1, trascinata da una doppietta di Haaland. Successi che permettono alle due nazionali europee di iniziare il torneo con il piede giusto. Lo spettacolo più atteso della giornata è arrivato però dall'Argentina. La nazionale albiceleste ha battuto l'Algeria per 3-0 grazie ad una straordinaria prestazione di Messi. Il capitano argentino ha firmato tutte e tre le reti dell'incontro, andando a segno nel primo tempo e poi due volte nella ripresa. Una tripletta che conferma ancora una volta la centralità del fuoriclasse argentino. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920405 0784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Ho perso la ragione, hai ragione, ma non siamo pari. Siamo animali, stringimi forte. Io provo piacere nel sentir dolore, come lo shibari. Scrivo solo di notte così perlomeno. Baby, sto imparando a rimpiazzare i sogni come te. Qualcuno aveva detto che la mattina sveglia.

0: prima volta ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino. Senza pensarci, d'istinto ti ho guardato la mano per vedere se fossi sposata.
1: Brillano le teste e scintillano le stelle, corrono, corrono, corrono, gli occhi si chiudono, gli attimi cadono. Parlami, o sei triste, dove andiamo, che ci faccio qui?
0: Ma siamo sempre stati qui. E quando le cose tra di noi non vanno lisce e sono malinconico o preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore e tutto il resto è stringere i denti.
1: E se domani tuo padre, mia madre o Lucia ascolteranno queste parole,

amore mio, per vivere facciamo mille cose stupide. Lo sai, per sopravvivere semplifichiamo il più possibile. Ma cosa c'è di semplice, amore mio?

0: camminando verso di te. Ti vedo all'incrocio. Mi fermo a guardarti. E aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
1: È morto il cardinale Ruy Nilex, presidente della CEI, aveva 96 anni. La guerra del Golfo, dopo il raggiungimento dell'accordo, Stati Uniti e Iran si preparano a siglare il memorandum venerdì 19 giugno a Lucerna. Intanto il vice ministro degli esteri iraniano ha affermato che il blocco navale statunitense è stato revocato. Europarlamento ha deciso di revocare l'immunità al capo delegazione di Forza Italia Fulvio Martuscello, accogliendo la richiesta della procura del Belgio nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto Huawei Gate. Omicidio a Napoli, ucciso in strada un uomo di 48 anni e poi lo sposto.

0: Sparta, tra poco.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
2: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In apertura la morte del cardinale Camillo Ruini, vicario generale emerito di Sua Santità per la diocesi di Roma e arciprete emerito della Basilica Papale di San Giovanni in Laterano, il presule figura che ha inciso nella storia recente della Chiesa, di cui ha cercato di mantenere centrale il ruolo all'interno di una società in mutamento. Era nato a Sassuolo in provincia di Modena il 19 febbraio del 31, è stato anche presidente della CEI. La guerra nel Golfo, dopo il raggiungimento dell'accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano, Stati Uniti e Iran si preparano a siglare il memorandum venerdì 19 giugno a Lucerna. Come ha riferito il governo svizzero, l'accordo è già stato firmato dalle parti digitalmente nella giornata di lunedì. Intanto il vice ministro degli esteri iraniano ha affermato che il blocco navale statunitense è stato revocato. Il servizio della redazione.
2: Il blocco navale statunitense è stato revocato ancora prima della firma ufficiale dell'accordo quadro che dovrebbe sancire la fine del conflitto iniziato con gli attacchi israelo-americani del 28 febbraio. Secondo Teheran, la rimozione del blocco rappresentava uno dei punti fondamentali richiesti dall'Iran durante le trattative. La firma definitiva dell'intesa è prevista venerdì in Svizzera e viene considerata un passaggio cruciale per la stabilizzazione della regione. Tuttavia, restano aperti diversi dossier e non mancano elementi di tensione che potrebbero influenzare le prossime fasi del negoziato.
1: L'Europarlamento ha deciso di revocare l'immunità dal capo delegazione di Forza Italia Fulvio Martuscello, accogliendo la richiesta della Procura del Belgio nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto Huawei Gate. Con 344 voti a favore della revoca, 234 contrari e 25 astenuti, la plenaria di Strasburgo ha quindi confermato la decisione della Commissione Affari Giuridici, il giurì che il 3 giugno si era ugualmente espressa a favore delle guarentigie parlamentari per il capo delegazione azzurro, salvo invece

0: C'è l'altro azzurro, Salvatore De Meo. La plenaria ha deciso di mantenere la sua immunità in linea con il parere della commissione giuri. Un uomo è stato trovato morto in strada a Napoli, in via Cesare Rosa. Roll è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato, che ha avviato le indagini. La vittima, si apprende, aveva 48 anni. La dinamica dell'omicidio è in fase di ricostruzione. Lo sport e il calcio: dal Mondiale 2026 arrivano conferme importanti per alcune delle nazionali più attese. Il servizio della redazione.
1: La Francia ha superato il Senegal per 3-1 grazie soprattutto alla doppietta del suo capitano Kylian Mbappé, protagonista assoluto della gara. Vittoria convincente anche per la Norvegia, che ha travolto l'Iraq per 4-1, trascinata da una doppietta di Haaland. Successi che permettono alle due nazionali europee di iniziare il torneo con il piede giusto. Lo spettacolo più atteso della giornata è arrivato però dall'Argentina. La nazionale albiceleste ha battuto l'Algeria per 3-0 grazie ad una straordinaria prestazione di Messi. Il capitano argentino ha firmato tutte e tre le reti dell'incontro, andando a segno nel primo tempo e poi due volte nella ripresa, una tripletta che conferma ancora una volta la centralità del fuoriclasse argentino.
0: Nell'ultima gara giocata questa mattina, ora italiana, l'Austria ha battuto la Giordania per 3-1. Questa sera alle 19, ora italiana, di nuovo in campo con Portogallo, Repubblica Democratica del Congo. Alle 22 c'è Inghilterra-Croazia, all'una di notte poi Ghana-Panama e alle 4 del mattino Uzbekistan-Colombia. Il tennis: Mattia Bellucci ha battuto il kazako Alexander Bublik in due set con il punteggio di 7-6, 8-6 al tie-break, 6-1, guadagnando gli ottavi del torneo ATP 500 sull'erba di Halle in Germania. Bublik era il detentore del titolo. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Tutti i giorni con la tua voce amica, RVA, con te sempre in compagnia.
3: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro.

vittime in una finale di artisti. Crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte. Svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato. Ma tu sei così.

guidare. Si copre la testa con il giornale, sotto il primo balcone, poi dietro le scuse. Non ho voglia di uscire. Lo vedi, succedono cose anche senza noi due. E ti scrivo un messaggio.

RVA, Radio Voce Amica.

0: Sono le 10.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

Eccoci all'interno della nostra radio, siamo qui dal nostro studio centrale, mercoledì 17 giugno, siete al Fitz in the Morning. Oggi è una giornata seria, ma che noi affrontiamo davvero con il sorriso. Wake up with a smile, lo dice anche il nostro slogan. È la giornata mondiale per la lotta alla desertificazione e alla siccità. Quindi, primo compito della mattina, bevete un bicchiere d'acqua. Mentre insomma cerchiamo di salvare il pianeta goccia dopo goccia, cerchiamo di non far diventare un deserto anche la nostra voglia di fare, Perché proprio qui abbiamo e avremo tra pochissimo Ermanno Accardi con lo spazio dedicato a giorno dopo giorno, il nostro almanacco assolutamente da non perdere alla scoperta della storia della nostra vita, del diario della nostra vita. Lo spazio poi con Paola Dall'Olio, collegata dal capoluogo piemontese da Torino. Tante notizie, curiosità e un trend veramente quello di Paola che ci porta sempre delle chicche da ascoltare e sulle quali ragionare la mattina. È vero che la mattina abbiamo un po' difficoltà insomma a far girare il nostro neurone, però con Paola ce la facciamo anche e soprattutto con il sorriso e la sua ironia. E ovviamente lo spazio con la redazione, i notiziari, ma anche la notizia del Fitz in the Morning, sempre verificata, perché noi ci teniamo a dirvelo, verifichiamo sempre le fonti, questa è la cosa fondamentale, quindi le fake news le facciamo fare sui social, va bene? Da gente che non legge, perché questo succede, ragazzi, quelli che fanno copia e incolla così senza sapere che cosa si mette sui social. Attenzione a quello che fate, davvero attenzione a quello che pubblicate, perché si rischia grosso oggi. Partiamo invece con la freschezza del mattino e con la nostra puntata di oggi del Fitz in the Morning. Dai che si va con il ritmo!

0: Grazie a Dio c'è almeno questo memorandum che sembra che firmeranno ufficialmente venerdì, così Papa Leone, inviando il suo messaggio al G7. La politica Matteo Renzi risponde su X dopo le allusioni per la sua assenza al tavolo di ieri del Campo Largo. C'è almeno un indagato per l'accesso abusivo al sistema informatico nel caso della chat con commenti sessisti, immagini di donne rubate dalle videocamere di sorveglianza dei mezzi ATM, l'azienda dei trasporti di Milano, e poi ancora cronaca e lo sport, tra poco.
1: It's in the morning.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Grazie a Dio c'è almeno questo memorandum che sembra che firmeranno ufficialmente venerdì, stanno dicendo. Ci saranno ancora diversi punti da stabilire, però è sempre meglio farlo con il dialogo, con la negoziazione, non tornando alla guerra, quindi auguro che sia veramente una soluzione alla guerra. Lo dice Papa Leone inviando così il suo messaggio al G7. Leone, parlando a margine da Castel Gandolfo, raccomanda soprattutto di eliminare le armi nucleari, questo sì, e cercare il bene di tutti i popoli, cercare come risolvere i problemi anche a livello economico-sociale che sono stati creati dalla guerra. In Italia, con la politica, Matteo Renzi risponde su X dopo le allusioni per la sua assenza al tavolo di ieri del Campo Largo. Per tutto il pomeriggio scrive su X il leader di Italia Viva. I giornalisti ci hanno chiamato chiedendo se siamo arrabbiati perché non siamo nella foto di Schlein, Bonelli, Conte, Fratoianni, e perché dovremmo essere arrabbiati, risponde Renzi. Non siamo in quella foto perché non facciamo parte di questo gruppo di sinistra-sinistra che ha un consenso importante del paese ma insufficiente a vincere, insufficiente a governare. Noi, aggiunge l'ex premier, siamo un'altra cosa e pensiamo che senza una componente riformista la sinistra non vincerà mai, però davanti al governo Meloni, Salvini, Vannacci pensiamo che sia giusto costruire un'alleanza programmatica. Ci proveremo fino alla fine, non saremo mai come i protagonisti di questa foto, ma possiamo fare un accordo sui contenuti per evitare che rivinca la peggiore destra che l'Italia abbia mai avuto, conclude. La cronaca, c'è almeno un indagato per accesso abusivo al sistema informatico nel caso della chat con commenti sessisti, immagini di donne rubate dalle videocamere di sorveglianza dei mezzi ATM, l'azienda dei trasporti di Milano. Sono in corso perquisizioni nell'inchiesta della polizia locale coordinata dalla procura diretta da Marcello Viola. Intanto ATM ha sospeso tutti i dipendenti coinvolti nella vicenda. Il giallo di Nolo a Milano, si attendono sviluppi al servizio della redazione.
3: Proseguono le indagini sull'omicidio di Roberto Pietro Guerrino, interprete 60enne, trovato morto nel proprio appartamento nel quartiere milanese di Nolo. La prossima settimana i carabinieri della RIS effettueranno un sopralluogo scientifico nell'abitazione per cercare tracce di DNA e impronte utili all'inchiesta aperta per omicidio volontario. Gli investigatori attendono inoltre i risultati dell'autopsia fissata per il 18 giugno, che potrebbe chiarire il momento esatto della morte e il numero dei colpi inferti alla vittima. Secondo le prime ricostruzioni, Guerrino sarebbe stato colto di sorpresa dal suo aggressore, probabilmente durante un tentativo di rapina. Gli inquirenti stanno analizzando anche i contatti presenti sulle applicazioni di incontri utilizzate dall'uomo nel tentativo di ricostruire gli ultimi rapporti avuti prima del delitto.
0: Lo sport, il calcio, il Sassuolo ha ufficializzato la nuova struttura dirigenziale dopo l'addio di Giovanni Carnevali, passato alla Juventus, e il servizio.
4: Il ruolo di amministratore delegato e direttore generale è stato affidato a Veronica Squinzi, esponente della famiglia, proprietaria del club. La società ha inoltre confermato Carlo Rossi alla presidenza e Marco Squinzi come vicepresidente e consigliere. Con questa nomina il club neroverde punta a garantire continuità gestionale e programmazione in vista delle prossime stagioni sportive, rafforzando ulteriormente legame con il gruppo Mapei.
0: Il ciclismo al via oggi con la tappa tutta italiana da Sondrio a Sondrio in Valtellina, il Giro di Svizzera 2026. Tra le novità la partecipazione di Tadej Pogačar, il fuoriclasse sloveno, e alla prima partecipazione alla corsa ridotta da 8 a 5 giorni, quindi ottima per lui sia per preparare il Tour de France senza stancarsi troppo, sia per raggiungerla. Al suo palmarès, che comprende ormai quasi tutte le corse a tappe minori, Giro del Delfinato, Parigi-Nizza, Giro di Catalogna, Tirreno Adriatico e Giro di Romandia, mancano il Giro dei Paesi Baschi, appunto la corsa elvetica, in un paese dove corre volentieri, avendovi anche vinto il titolo iridato 2 anni fa. Abbiamo terminato, tardi.
1: Fits in the morning.
2: Radio Voce Amica, il meteo.
0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata inizierà con cieli sereni o poco nuvolosi caratterizzati dal passaggio di sottili velature. Dalla tarda mattinata la nuvolosità tenderà ad aumentare sui settori alpini, prealpini e lungo l'Appennino, dove potranno svilupparsi rovesci e brevi temporali isolati nelle ore più calde. I fenomeni saranno comunque di breve durata e si esauriranno nel tardo pomeriggio, lasciando spazio a schiarite sempre più ampie. La serata e la notte trascorreranno infatti sotto cieli generalmente sereni. Al centro il tempo si manterrà in prevalenza stabile, soleggiato solo lungo la dorsale appenninica. Nelle ore centrali della giornata si formeranno addensamente nuvolosi che potranno dar luogo a piovasche e sporadici temporali, soprattutto tra Lazio e Abruzzo. Anche in questo caso l'instabilità sarà limitata alle zone interne e tenderà ad esaurirsi entro il tardo pomeriggio. Sulla Sardegna prevarranno ampie schiarite con qualche nube bassa nelle prime ore del giorno lungo le coste occidentali e settentrionali, dove non si escludono locali banchi di nebbia destinati a dissolvere rapidamente dopo l'alba. Al sud il cielo si presenterà generalmente sereno o poco nuvoloso durante la notte e nelle prime ore del mattino, con il transito di qualche velatura. Lungo le coste potranno formarsi nubi basse e locali banche di nebbia, soprattutto nell'area del Salento. Nel corso della giornata aumenterà la nuvolosità sulle zone interne delle regioni tirreniche, dove potranno verificarsi rovesci e temporali isolati. Dal tardo pomeriggio è previsto un generale miglioramento con schiarite sempre più ampie in Sicilia. Il tempo resterà prevalentemente stabile con qualche nube marittima nelle prime ore del giorno e addensamenti pomeridiani sui rilievi, ma senza fenomeni significativi. Le temperature saranno in generale aumento, le massime cresceranno soprattutto al nord, mentre resteranno sostanzialmente stabili lungo la fascia appenninica centro-meridionale, nel sud della Sardegna, sulla Puglia centrale e lungo i versanti tirrenici di Campania e Calabria. Le minime saranno stazionarie su Toscana, Sicilia e Calabria meridionale, in lieve rialzo sul resto del paese. I venti soffieranno deboli e variabili per gran parte della giornata, con residui rinforzi moderati da nord nell'area dello stretto di Messina. Dalle ore centrali tenderanno a disporsi da nord-ovest, accompagnati da rinforzi di brezza lungo le coste. I mari si presenteranno generalmente poco mossi, i bacini settentrionali tenderanno a diventare quasi calmi, mentre dalla sera è previsto un aumento del moto ondoso sull'Adriatico centro-meridionale e sullo stretto di Sicilia, dove il mare potrà risultare mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
5: RVA Radio Voce Amica. Fitz in the morning.

0: giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: Siamo all'interno del Fizz and the Morning in questo mercoledì, metà della settimana, per fare il nostro almanacco del giorno. Ermanno, ben trovato.
2: Buongiorno Alessandro, grazie. Un saluto ai nostri ascoltatori che ci seguono sempre con simpatia e affetto. E poi oggi cominciamo col dire che il santo del giorno 17 giugno è San Ranieri di Pisa, che fu un eremita italiano, è venerato come santo dalla Chiesa Cattolica ed è il patrono appunto della città di Pisa. Il nome Ranieri deriva dal tedesco e significa invincibile guerriero. Nelle immagini sacre San Ranieri di Pisa è spesso raffigurato con due simboli: la pilurica rozza veste penitenziale e l'acqua. Accade oggi 1885, la Statua della Libertà arriva a New York passando dal porto sul fiume Hudson al centro della baia di Manhattan, per poi appoggiarsi sulla rocciosa Liberty Island, ideata da Edouard René e de La Boulaye e progettata dai francesi Frédéric Auguste Bartholdi e Gustave Eiffel. È alta in tutto 93 metri, visibile fino a 40 km di distanza, e gode di una struttura reticolare interna in acciaio rivestita da 300 fogli di rame sagomati e rivettati insieme, che poggia su un basamento granitico grigio-rosa di provenienza sarda, addirittura, pensate. 17 giugno, la giornata mondiale contro la desertificazione e la siccità. Viene osservato ogni anno per promuovere la consapevolezza pubblica degli sforzi internazionali per combattere la desertificazione. La data del 17 giugno coincide con la firma della Convenzione per combattere la desertificazione del 17 giugno 1994, con la quale i paesi firmatari si impegnano a fermare questo processo e a restaurare parte dei terreni degradati. Proverbi di oggi: giugno umido e caldo, il contadino è baldo. Bene, bene, molto bene. E allora, e poi Lucio Seneca, ovviamente, che è stato un filosofo, drammaturgo e politico romano, dice: continua ciò che hai cominciato e forse arriverai alla cima, o almeno arriverai in alto, ad un punto che tu solo comprenderai non essere la cima. Perfetta, la saggezza di Lucio Anneo Seneca. E con questa noi ci salutiamo, Alessandro, auguriamo buona giornata ai nostri ascoltatori e ci sentiamo domattina. Ciao.
1: Ciao Ermanno, un abbraccio.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
2: Fitz in the morning.

0: All'interno del Fit in the Morning, come tutti i mercoledì, andiamo a sentire la nostra Paola Dall'Oglio. Buongiorno, bentrovata Paola.
1: Ciao Ale, grazie.
0: Allora, parliamo di tendenze e moda per questa stagione, no? Che cosa bolle in pentola?
1: Ma allora, io ti do le 10 tendenze, diciamo, che si sono viste in modo più frequente sulle passerelle. La tendenza, diciamo, generale, insomma, è tutto da vedere. Adesso la chiamano serotonin fashion o serotonin outfit. Prima c'erano la dopamine fashion, cioè questa la serotonina verso la dopamina. Prima c'era qualcosa di esageratamente eccitante, negli ultimi tempi si è visto anche nell'accostamento dei colori, ma un po' più per farsi guardare. Adesso rimangono colori forti e vivaci, insomma rimangono determinate tendenze, ma in versione più serotonina, cioè per stare bene emotivamente, per seguire più la propria identità e il proprio flusso emotivo. Queste sono, insomma, le cose che si leggono e poi ce le vediamo un po' così, esatto. Quindi si va verso una rilassatezza serotoninica più che verso un'eccitazione dopaminica. Detto ciò, andiamo nel dettaglio.
0: Andiamo nel dettaglio, sentiamo.
1: La cosa che continua ad andare avanti, ma sempre di più, lo chiamano questo color block, e sono in particolare mix cromatici di colori tendenzialmente forti, ma soprattutto abbinamenti inaspettati. Cioè abbiamo visto, si è visto tantissimo il giallo con lilla, il rosso con rosa freddo, il verde col blu elettrico, cioè colori forti, accostamenti inaspettati che, diciamo, dovrebbero anche in questo senso seguire un flusso più emotivo di quello che ti dà serenità e gioia più che estetico. Cioè porsi la domanda se questi due colori effettivamente stanno veramente bene. Grosso ritorno alle frange, che c'è da un po', ma non più in versione chic piuttosto che western, ma come dare più fluide, più originali, più sofisticate, cioè come un movimento che dà ritmo a qualsiasi tipo di vestito. Quindi tu ti abbinerai anche tu delle frange e che ti faranno quando sì, cammini sarai un po' più fluido, perché lasci il segno, lasci questa traccia nell'aria. Poi andiamo avanti, l'avrai notato anche tu perché si vede un po' dappertutto il ritorno, grosso ritorno di bandana o foulard.
0: Sì, vero, assolutamente.
1: L'hai vista, che è proprio ripresentata non solo a fularino, ma proprio a bandana da, non so, da cowboy, a triangolo davanti sul collo, anche per gli uomini tantissimo, o comunque in testa, o comunque a top, cioè comunque la bandana la si rispolvera in tutte le sue possibilità. Tantissimo anche si è rivisto il ritorno di scarpe retro, non solo c'è una caccia alla sneaker vintage, tantissimo, quindi basta comprare sneaker compulsivamente nuove, tenetevi quelle che avevate, ma anche un ritorno a abbinamenti di scarpe un po' più classiche con la forma ottocentesca per le donne, picoloro, la scarpettina chiusa col tacchetto a rocchetto, cioè si ritorna verso un po' quella scarpetta che era andata via. Pantaloni un po' voluminosissimi, cioè un po' all'Aladino, tu li hai visti in giro. Quindi
0: assolutamente, con insomma, del resto avevano sdoganato il ritorno, no, della zampa, come si dice, quindi insomma.
1: Sì, e adesso invece siamo a Alibaba e 40 ladroni, a me piacciono, devo ecco, dire, con l'elastico sotto. Poi dettagli in nodo, quindi abbiamo visto gli ultimi due anni con grandi fiocchi che io non ho mai messo, però c'erano appunto tante blazer con la camicia col fioccone, tanti infiocchettamenti, adesso invece dettaglio nodo nella gonna, nodo nella camicia e nodo sulla giacca. E poi ritorno, che non c'era da un po', allo stile distress, che per non dire destroyed, cioè tendenze di pelle, tessuti, t-shirt, tutto un po' già utilizzato, che sembra già molto vissuto, molto lavorato, quasi consumato. Confine sempre molto alto, molto labile tra sport ed alta moda, quindi abbinamenti su abiti molto eleganti o della felpa sopra, la felpa aperta sopra un abito elegantissimo o comunque le sneaker. Ritorno dell'utility, tu sai cos'è l'utility, cioè è quell'abbinamento che nasce come tecnico sportivo,
0: esatto,
1: portapenne,
0: sì,
1: adesso mi arriva tasche, tacchini, però quello in versione un po' più neutra, non questi in colori accesi. e qua ci siamo, insomma, si parla di un ritorno, ma si va verso appunto serotonina, sensorialità, sentirsi, identità emotiva, come mi sento, più che per farsi
0: hai capito,
1: sì.
0: Insomma, la moda di oggi. Queste le tendenze raccontate dalla nostra Paola Dall'Oglio nel Fizz in the Morning. A te una buona giornata, Paola. Grazie.
1: Ciao Ale, a te, grazie.

Rientriamo in studio, buongiorno, siete all'interno del Fizz and Morning. Oggi puntiamo i riflettori su un tema delicato che entra prepotentemente nelle case di molte famiglie italiane: la sfida dei disturbi del comportamento alimentare, DCA. Ecco i punti chiave per capire cosa sta succedendo e come muoversi. Un fenomeno in crescita, i numeri parlano chiaro, oltre 3 milioni di italiani convivono con un disturbo alimentare. L'aspetto più allarmante è l'abbassamento dell'età media. I primi segnali possono manifestarsi già a 8 anni di età. Isolamento e sbalzi d'umore vengono spesso scambiati per crisi di crescita, ma agire subito è fondamentale per evitare complicazioni. Tra gli adolescenti queste patologie rappresentano purtroppo la seconda causa di mortalità dopo gli incidenti stradali. Oltre l'anoressia, le nuove frontiere del disagio. Infatti non si parla solo più di anoressia e bulimia, emergono nuove patologie meno conosciute ma altrettanto insidiose. Per esempio l'ARFID, un'alimentazione estremamente restrittiva che colpisce soprattutto i maschi, il 60% dei casi. La bigoressia e l'ortoressia, ovvero l'ossessione per la massa muscolare e per il cibo estremamente sano, spesso legata al mondo delle palestre. E la diabulimia, una pericolosa manipolazione dell'insulina per controllare il peso dei pazienti diabetici. Esiste un simbolo, il fiocchetto lilla, che unisce il rosso della passione e il blu della fermezza, per ricordare che dietro l'apparente serenità può nascondersi una grande sofferenza. Tuttavia, l'Italia viaggia a due velocità. Su 150 centri specializzati, la maggior parte si trova al nord, lasciando il sud e le isole con una copertura ancora troppo disomogenea. Un gap territoriale che le istituzioni stanno cercando di colmare anche attraverso il codice Lilla nei pronto soccorso, un protocollo di accoglienza prioritaria. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso, questo lo dicono gli esperti, ma lo diciamo anche noi del Fizz and Morning. Se senti di aver bisogno di aiuto o vedi segnali sospetti in un caro, esiste il numero verde SOS Disturbi Alimentari, che risponde all'800 180 969. Ripeto, 800 180 969. È anonimo, gratuito e attivo su tutto il territorio nazionale.

notizie, musica e allegria. The Del Show in the morning. Vivi la mattina con un tocco di Fizz. I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling?

Grazie per aver seguito la puntata di questo mercoledì del Fizz and Morning. Abbiamo parlato dei disturbi alimentari e anche dei nuovi disturbi alimentari. Insomma, ci sono tante cose che non sapevamo, ma che abbiamo imparato oggi grazie alla nostra redazione e alla notizia che vi abbiamo portato. Grazie per averci seguito, domani torneremo in compagnia di Lorenzo Zucchi alla scoperta dell'Italia tutta e il nostro Ermanno Accardi con l'almanacco. A voi una buona giornata.

0: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: La tua preferita. Radio Voce Amica. Emittente cattolica.

hai detto sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.

Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa? Che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: La piattaforma di monitoraggio marittimo Tanker Trackers ha riportato che alcune petroliere di Teheran hanno oltrepassato la zona di blocco dei porti iraniani imposta dagli Stati Uniti da circa 2 mesi. Ultimo giorno di vertice oggi al G7 di Evian, ieri incontro tra i vertici europei e il primo ministro britannico Keir Starmer. Trump torna a riallinearsi con gli alleati contro Mosca. Il corpo di un uomo è stato ripescato dal nucleo sommozzatori del comando dei vigili del fuoco di Milano nelle acque del Naviglio in zona Corsico alle porte di Milano. E poi lo sport tra poco.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
3: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: la tua amica in FM da Verbicaro.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. La piattaforma di monitoraggio marittimo Tanker Trackers ha riportato che alcune petroliere di Teheran hanno oltrepassato la zona di blocco dei porti iraniani imposta dagli Stati Uniti da circa due mesi alla vigilia della firma di un accordo tra Iran e Stati Uniti prevista per venerdì. L'Iran intanto potrà ottenere benefici concreti dall'accordo raggiunto con Washington a patto che modifichi la propria condotta sul piano della sicurezza regionale. Lo ha detto in un'intervista a Fox News J.D. Vance, riassumendo nuovamente i punti centrali dell'intesa. L'Iran non dovrà sviluppare armi nucleari, lo stretto di Hormuz dovrà restare aperto alla navigazione internazionale e Teheran potrà accedere a vantaggi economici e politici se rispetterà gli impegni assunti. Ultimo giorno di vertice, oggi alle G7 di Evian, ieri incontro tra i vertici europei, il primo ministro britannico Keir Starmer. Alla riunione è stato confermato che il prossimo vertice tra Unione Europea e Regno Unito si terrà il 22 luglio. Trump torna a riallinearsi intanto con gli alleati contro Mosca e la servizio della redazione.
3: È atteso un nuovo confronto tra il presidente americano Donald Trump e il leader ucraino Volodymyr Zelensky. Nelle ultime ore Trump ha dichiarato di aver parlato con Vladimir Putin e di avergli ribadito la necessità di raggiungere un accordo per mettere fine alla guerra. Il presidente americano ha inoltre annunciato che potrebbe presto reintrodurre sanzioni sul petrolio russo per aumentare la pressione sul Cremlino. In serata sarà ospite del presidente francese Emmanuel Macron a Versailles per una cena organizzata in occasione dell'anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti.
2: E sempre a Evian, in occasione del vertice, c'è stato un incontro di chiarimento tra Giorgia Meloni e Donald Trump senza battute né scherzi, si precisa. Lo riferiscono fonti diplomatiche italiane spiegando che non ci sono stati focus su singoli aspetti, ma si è trattato di un utile scambio. In Italia, con la cronaca, il corpo di un uomo è stato ripescato dal nucleo sommozzatori del comando dei Vigili del Fuoco di Milano nelle acque del Naviglio, in zona Corsico, alle porte di Milano. Secondo i primi accertamenti, il corpo sarebbe di un 38enne nato in Sri Lanka. Stando al primo esame superficiale da parte di un medico legale intervenuto sul posto, non ci sarebbero segni evidenti di violenza esterna sul corpo della vittima e il pubblico ministero di turno ha disposto l'autopsia. Lo sport motori, visto l'esito delle più recenti visite mediche effettuate in Spagna, Alex Marquez raggiungerà la Repubblica Ceca e si sottoporrà domani ad un nuovo controllo in circuito con l'obiettivo di essere dichiarato idoneo per partecipare al nono round della stagione 2026. Ad annunciarlo è il team Gresini Racing MotoGP. Lo spagnolo ha saltato gli appuntamenti del Mugello e del Balaton Park a causa di un infortunio rimediato in un incidente durante la domenica del Gran Premio della Catalogna. Domani potrebbe ricevere il semaforo verde per correre l'intero Gran Premio oppure per effettuare le FP1 e poi affrontare un'ulteriore visita medica. Atletica, Leonardo Fabbri si conferma in un periodo positivo e vince anche al Golden Spike di Ostra. Va in Repubblica Ceca il pesista toscano al suo quarto successo consecutivo dopo il Golden Gala e i meeting di Lucca e di Pergine. Lancia 21,91 l'ultimo tentativo dopo una serie di altre ottime misure, superando tranquillamente gli avversari con l'azzurro Nick Ponzio, che chiude quarto con 20,59. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, più tardi.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: studio, 17 giugno 2026, siete all'interno del Fit Show. Alessandro Fizzotti, Silvia Politi qui con voi. Ciao ragazzi, bentrovati.
1: Che ripeto, più che rientrata in studio, io entro proprio.
0: Esatto.
1: Lui passa la vita in studio, quindi lui esce, rientra.
0: Lavoro nella vita, devo fare
1: eccetera.
0: Il mio lavoro.
1: Io invece sono arrivata puntuale più che mai. Ecco questo è
0: dire,
1: hashtag Alessandro
0: dire.
1: Fizzotti.
0: Esatto, lei lo voleva dire, puntuale più che mai, perché quello che dico io. E poi tra l'altro voi non la vedete perché non c'è il video, ma gode quando dice questa cosa, si gira e ride da sola con questi
1: sto
0: scatti.
1: Sto ballando io.
0: Sì, stai ballando.
1: Sto danzando oggi perché mi sento leggera.
0: Sono i tic nervosi di Silvia,
1: leggera,
0: la goduria
1: come,
0: di quando fa le battute.
1: Come leggera, come mi sento leggera, come un soffione.
0: Come una viola. Quasi.
1: Oh, che bella ecco. Immagine poetica.
0: Vedi?
1: Il soffione. Tu,
0: a proposito,
1: tu li soffiavi da bambino?
0: Senti un po', ma come vanno le tue lezioni di violino? Parliamo di cose serie. Le tue lezioni di violino come
1: sì.
0: vanno? Mi avevi promesso te lo porto in trasmissione, poi in realtà non me l'hai mai portato, eh? Per fortuna, dico io, ragazzi, perché ogni tanto mi manda dei video su WhatsApp.
1: Senti, io ti devo dire la verità, mi rilassa il violino,
0: rilassa,
1: ok?
0: Sì,
1: non
0: sì.
1: rilassa
0: il
1: tanto
0: non fa,
1: quelli
0: rilassa,
1: che stanno
0: esatto.
1: intorno a me.
0: Penso
1: infatti,
0: i tuoi vicini di casa.
1: Infatti adesso mi hanno regalato un Silent. Cosa ridi? Cosa ridi?
0: Un Silent.
1: Eh beh, certo,
0: meraviglia.
1: Un Silent. Però che sì. è comodo, perché ti alleni.
0: E te l'hanno regalato i tuoi vicini di casa, probabilmente.
1: No, me l'ha regalato...
0: Chi? Angela?
1: Sì.
0: È la tua
1: ridi?
0: Convivente.
1: Cosa
0: fantastico.
1: Ridi?
0: Rendetevi conto che se Angela regala a Silvia un Silent, è un messaggio subliminale. Tesoro, ti faccio un bel regalo per il tuo compleanno. Ti regalo un Silent. Lei, che carina, che carina. In realtà era un messaggio, come dire, siccome fai un po' pittare quando
1: subliminale.
0: Suoni. Esatto, almeno così suoni.
1: Vabbè,
0: per
1: adesso
0: te
1: che hai messo anche le, sì. come dire, le coordinate, che hai messo proprio
0: sì.
1: I puntini
0: ecco.
1: sulle i.
0: Certo.
1: Ecco, adesso ti senti più
0: sì,
1: simpatico.
0: Sono più simpatico ecco. e mi sento più
1: Vabbè.
0: Leggero.
1: Io
0: siamo
1: almeno
0: pronti.
1: Ci provo.
0: Esatto, lei
1: tu?
0: Ci prova. No, io il violino non lo suonerò mai perché sono incompetente.
1: Percussioni tu vai, di percussioni.
0: Sì, sì, sì, esatto.
1: No,
0: esatto.
1: comunque, guarda
0: naturali,
1: che...
0: Naturali, le mie percussioni.
1: Sì, sì, tu nature tutto.
0: Nature,
1: esatto.
0: tutto nature.
1: Fa rumori.
0: Natura crea.
1: Body percussion.
0: Body percussion. Questa da dove la tira fuori? Ragazzi... Fidatevi di me. Due interviste, le notizie e la musica.
1: Basta.
0: Adesso i punti di contatto.
1: Oh, facciamola
0: Body
1: finita.
0: Percussion, ma faccia paira.
2: Chiama Radio Voce Amica allo 09 85 27 43 73 per le mail diretta rva@tiscali.it.
3: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
4: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
3: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Dal Mondiale 2026 arrivano conferme importanti per alcune delle nazionali più attese. Il Sassuolo ha ufficializzato la nuova struttura dirigenziale dopo l'addio di Giovanni Carnevali, passata alla Juventus. Il tennis, Mattia Bellucci ha battuto il kazako Alexander Bublik guadagnando gli ottavi del torneo ATP 500 sull'erba di Halle in Germania. Oggi in campo Lorenzo Sonego che affronta l'americano Ben Shelton. Il ciclismo al via oggi con una tappa tutta italiana da Sondrio a Sondrio in Valtellina. Il Giro di Svizzera 2026 tra le novità la partecipazione di Tadej Pogačar. Motori, Alex Marquez raggiungerà la Repubblica Ceca e si sottoporrà domani ad un nuovo controllo in circuito con l'obiettivo di essere dichiarato idoneo per partecipare al nono round della stagione 2026. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
2: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Dal Mondiale 2026 arrivano conferme importanti per alcune delle nazionali più attese. Il servizio della redazione.
3: La Francia ha superato il Senegal per 3-1 grazie soprattutto alla doppietta del suo capitano Kylian Mbappé, protagonista assoluto della gara. Vittoria convincente anche per la Norvegia che ha travolto l'Iraq per 4-1 trascinata da una doppietta di Haaland. Successi che permettono alle due nazionali europee di iniziare il torneo con il piede giusto. Lo spettacolo più atteso della giornata è arrivato però dall'Argentina. La nazionale albiceleste ha battuto l'Algeria per 3-0 grazie ad una straordinaria prestazione di Messi. Il capitano argentino ha firmato tutte e tre le reti dell'incontro, andando a segno nel primo tempo e poi due volte nella ripresa. Una tripletta che conferma ancora una volta la centralità del fuoriclasse argentino.
0: Nell'ultima gara giocata questa mattina ora italiana, l'Austria ha battuto la Giordania per 3-1. Questa sera alle 19 ora italiana, di nuovo in campo con Portogallo Repubblica Democratica del Congo. Alle 22 c'è Inghilterra-Croazia, all'una di notte poi Ghana-Panama e alle 4 del mattino Uzbekistan-Colombia. Il Sassuolo ha ufficializzato la nuova struttura dirigenziale dopo l'addio di Giovanni Carnevali, passato alla Juventus, e la servizio della redazione.
4: Il ruolo di amministratore delegato e direttore generale è stato affidato a Veronica Squinzi, esponente della famiglia, proprietaria del club. La società ha inoltre confermato Carlo Rossi alla presidenza e Marco Squinzi come vicepresidente e consigliere. Con questa nomina il club neroverde punta a garantire continuità gestionale e programmazione in vista delle prossime stagioni sportive, rafforzando ulteriormente le legame con il gruppo Mapei.
0: Il tennis, Mattia Bellucci ha battuto il kazako Alexander Bublik in due set, punteggio 7-6, 8-6 al tie-break, 6-1, guadagnando gli ottavi del torneo ATP 500 sull'erba di Halle in Germania. Bublik è il detentore del titolo. Oggi in campo Lorenzo Sonego che affronta l'americano Ben Shelton, numero 5 ATP. Il ciclismo al via oggi con una tappa tutta italiana da Sondrio a Sondrio in Valtellina. Il Giro di Svizzera 2026, tra le novità la partecipazione di Tadej Pogačar, il classe sloveno, è la prima partecipazione alla corsa ridotta da 8 a 5 giorni, quindi ottima per lui sia per preparare il Tour de France senza stancarsi troppo, sia per aggiungerla al suo palmarès che comprende ormai quasi tutte le corse a tappe minori: Giro del Delfinato, Parigi-Nizza, Giro di Catalogna, Tirreno Adriatico e Giro di Romandia. Mancano il Giro dei Paesi Baschi, appunto la corsa elvetica, in un paese dove corre volentieri avendovi anche vinto il titolo iridato 2 anni fa. Motori, visto l'esito delle più recenti visite mediche effettuate in Spagna, Alex Marquez raggiungerà la Repubblica Ceca e si sottoporrà domani di nuovo controllo in circuito con l'obiettivo di essere dichiarato idoneo per partecipare al round della stagione 2026. Ad annunciarlo il team Gresini Racing MotoGP. Lo spagnolo ha saltato gli appuntamenti del Mugello e del Balaton Park a causa di un infortunio rimediato in un incidente durante la domenica del Gran Premio della Catalogna. Domani potrebbe ricevere il semaforo verde per correre l'intero Gran Premio oppure per effettuare le FP1 e poi affrontare un'ulteriore visita medica. Atletica, Leonardo Fabbri si conferma in un periodo positivo e vince anche al Golden Spike di Ostrava in Repubblica Ceca. Il pesista toscano, il suo quarto successo consecutivo dopo il Golden Gala e i meeting di Lucca e di Pergine, lancia 21,91 all'ultimo tentativo dopo una serie di altre ottime misure, superando tranquillamente gli avversari con l'azzurro Nick Ponzio che chiude quarto con 20,59. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
1: Fit Show.
5: sans fleurs, sans artifice.

0: linea diretta all'interno del Fit Show, l'ultimo collegamento della stagione con la dottoressa Chiara Boscaro, la nostra amica nutrizionista. Ben trovata, grazie per essere stata con noi, Chiara, per tutta questa bella stagione insieme.
1: Ciao Ale, ciao a tutti.
0: Allora, oggi parliamo dell'ashwagandha, noto anche come ginseng indiano. Che cos'è?
1: L'ashwagandha è una delle piante più importanti della medicina ayurvedica e sta guadagnando grande popolarità come ingrediente nutraceutico. A differenza dei classici alimenti, l'ashwagandha non viene consumata per il suo apporto di macronutrienti, sebbene contenga fiber, proteine, ma per i suoi fitonutrienti. In particolare contiene saponine, alcaloidi, che contribuiscono a modulare il sistema immunitario e a dare anche proprietà antinfiammatorie. Ad esempio, i witanolidi sono dei principali composti attivi responsabili di molte proprietà biologiche. Infatti, l'ashwagandha è classificato come un adattogeno, cioè una sostanza che aiuta l'organismo a gestire meglio lo stress fisico e psichico. Infatti, diversi studi dimostrano che l'estratto di radice fa ridurre i livelli di cortisolo, cioè l'ormone dello stress, nel sangue. Inoltre, promuove l'attività del neurotrasmettitore GABA, che ha un effetto calmante, quindi riducendo ansia, tensione. A livello poi nutrizionale e sportivo, come coadiuvante di una dieta equilibrata e un'attività fisica strutturata, l'integrazione è associata a miglioramenti della composizione corporea, perché aiuta il supporto dell'aumento della massa muscolare, della forza muscolare, accelerando il recupero anche del post-workout. E poi può favorire il controllo dei livelli di glucosio nel sangue e migliorare la resistenza anche all'insulina. L'ashwagandha agisce anche come neuroprotettore, quindi aiuta proprio alla protezione del cervello dallo stress ossidativo e migliora la concentrazione e anche le funzioni cognitive. Può anche aiutare a combattere l'insonnia, favorendo anche un rilassamento più profondo per evitare, insomma, anche l'effetto di un farmaco. E poi negli uomini può anche aumentare i livelli di testosterone e migliorare la fertilità, mentre nelle donne può supportare la funzione tiroidea. Grazie alle sue proprietà immunomodulatrici poi rafforza le nostre barriere naturali. L'ashwagandha è disponibile in diverse forme, ovviamente la scelta dipende dal suggerimento del medico e del nutrizionista e poi dalla praticità e dalla velocità di assorbimento desiderata. Quindi si può assumere in capsule, compresse o in polvere o in estratto liquido. Ovviamente è importante valutare che non esiste una dose universale, ma comunque va sempre inserito in un contesto personalizzato. In ogni caso, l'assunzione al mattino aiuta a gestire lo stress quotidiano e avere energia costante, mentre la sera aiuta a migliorare la qualità del sonno. Ovviamente è indicato assumerla non a tempo indeterminato, ma fare sempre dei cicli di 8-12 settimane. E poi un effetto è comunque graduale, perché comunque è integratore. Ricordo che è importante valutare caso per caso ed evitare l'assunzione in gravidanza, allattamento, se si soffre di malattie autoimmuni, e poi può avere anche interazioni farmacologiche, come ad esempio può potenziare l'effetto dei sedativi, ed evitare in chi soffre di ipertiroidismo. Mi raccomando, è importante sempre affidarsi a un nutrizionista per gestire una dieta equilibrata, personalizzata nel tempo, ed eventualmente valutare l'integrazione di questo miracoloso adattogeno.
0: Grazie, grazie di cuore alla nostra Chiara Boscaro. Alla prossima stagione, buona estate.
1: Ciao a tutti.

0: Toto.
1: Ebbene sì, siamo al mercoledì 17 giugno, siete sempre in diretta all'interno della nostra radio. Grazie ovviamente a tutti voi per essere qui, lo so, sul grazie. No, dai, perché lei si diverte sul mio grazie, c'è niente da fare, è così, puntuale, puntuale come
2: si
1: te.
2: Vede che sono stanca, mi manca ossigeno, stanca. Infatti mi viene da ridere più del solito. Vabbè. Che cosa ti devo dire?
1: Tra poco la prossima intervista e poi le notizie farlocche di Silvia.
2: Ma oltre al grazie, anche il tra poco adesso. Prego. Ti è venuto, guarda che è una cosa incredibile. Tra, tra, tra, tra, tra. Ma perché questi rumori?
1: Che ne so.
2: Chi lo sa?

0: Ultimo appuntamento della stagione con Altro Consumo Investi, è sempre un piacere ospitare qui direttamente nei nostri studi del Fit Show e della nostra radio Alberto Cascione, ben trovato.
1: Ciao Alessandro, ben trovati a tutti, ancora grazie per l'ospitalità.
0: Perché oggi non è più possibile non investire, Alberto?
1: Non possiamo più disinteressarci dei nostri soldi, pensare che l'importante sia non perdere i soldi e quindi lasciarli sul proprio conto, a non far niente, ma almeno non li sto perdendo, per tutta una serie di motivi. Il mondo di oggi ci mette di fronte a tante incertezze e sfide che una volta non avevamo. Le generazioni precedenti, ma anche chi era ha vissuto 20-30 anni prima di noi, non ha dovuto pensare a tutta una serie di problemi. Primo fra tutti, le pensioni. Sappiamo bene che le generazioni precedenti avevano una modalità di calcolo e andavano in pensione con un assegno molto vicino a quello dell'ultimo stipendio, quindi non dovevano preoccuparsi di risparmiare perché poi una volta in pensione non avrebbero avuto un assegno pubblico particolarmente generoso. Noi invece dobbiamo pensarci perché il nostro assegno sarà anche il 40% in meno dell'ultimo stipendio che andremo a percepire, e questo è un grande problema perché vuol dire porre delle sfide alla nostra vecchiaia, al nostro benessere finanziario. Addirittura possiamo dire che rischiamo anche, dopo una vita di sacrifici, di avere una vecchiaia magari con un reddito molto basso, quindi in povertà, con tutti i costi da dover affrontare tra l'altro in una vecchiaia. E l'altro problema è la sanità, la salute. Oggi sappiamo che per delle liste d'attesa un po' più lunghe, per difficoltà a gestire il grande carico di una popolazione che, ahimè, invecchiando ha sempre più bisogno di fare visite, non si riesce a stare dietro a tutte le richieste e spesso purtroppo siamo costretti, anche per stare più tranquilli, per avere un responso più velocemente, che è serenità e vale molto, siamo costretti a dover pagare, ed è la sanità è un costo. Dobbiamo quindi pensare a pensione e salute, due cose che in precedenza ci pensava un po' lo Stato per noi, quindi adesso noi abbiamo la responsabilità di decidere anche su questi due argomenti. Non possiamo poi più disinteressarci dei nostri soldi perché abbiamo visto quello che succede nel mondo, abbiamo avuto le pandemie, abbiamo avuto delle crisi, delle guerre che hanno messo e stanno mettendo sotto pressione le nostre tasche, con l'inflazione che è causata da tutta una serie di eventi geopolitici che fino a pochi anni fa non c'erano, perché noi abbiamo vissuto, tutta l'Europa per esempio, il mondo ha vissuto decenni senza delle guerre o senza grandi problematiche. L'inflazione era stata in un certo senso sconfitta perché era stata tenuta bassa. Adesso tutte queste cose sono tornate, tutte cose che quindi noi dobbiamo fronteggiare, tutte cose che mettono a rischio le nostre tasche. Come dobbiamo fare? Allora, investire con calma, impariamo, facciamoci guidare dagli esperti, ma iniziamo a farlo. Perché? Perché una volta investire era pensato in questo modo: ho dei soldi, sto risparmiando, investo per avere ancora qualcosa in più. Oggi investire mi serve per salvaguardare il mio potere d'acquisto, quindi salvaguardare, se vogliamo, l'oggi, ma mi serve anche per salvaguardare il mio futuro con una pensione più alta e avere soldi magari anche per potermi curare.
0: Grazie, grazie davvero per la chiarezza al nostro Alberto Cascione, per essere stato insieme a noi per tutta questa stagione. Vi rimandiamo al sito Altro Consumo Investi per maggiori informazioni e anche per imparare ad investire. A presto, Alberto.
1: Grazie Alessandro e alla prossima stagione.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

0: Rientriamo in studio, Silvia, con le notizie.
1: Oh, caro, ascoltami bene.
0: Sì,
1: allora, hai presente quando la calura d'estate ti fa mancare il respiro?
0: Sì.
1: Ti senti come un peperoncino in padella?
0: Sì, esatto.
1: Allora, una rivista scientifica ha pubblicato una top 10 di gadget high tech da sfoggiare per combattere la canicola. Roba così futuristica, Ale, che sembrano usciti da un film di fantascienza. Allora, tra le perle davvero geniali ci sono maschere rinfrescanti per occhi. Cioè metti quelle per esempio una verdura anche tu, perché sono maschere un po', maschere viso che ti fanno diventare un vampiro,
0: ecco,
1: no? Vabbè. Poi ci sono cappelli con ventoline integrate, panche refrigerate che tengono freschi persino i tuoi glutei, e ciliegina sulla torta, spray rinfrescanti, tipo nebulose, spruzzi e ti senti fresco, come una lattuga appena uscita dall'orto.
0: Sì.
1: Allora, io dico, allora, servono davvero?
0: Servono davvero?
1: Cioè, hanno addirittura camicie con ventola incorporata, piccoli condizionatori da scrivania da attaccare al PC con cavo USB, gilet anti-afa, cioè un corteo di oggetti incredibili che io non saprei manco dove tenere. Cioè, io già ti vedo, posso mettere in testa il cugino refrigerante, tu sei così.
0: Ecco.
1: tu li prendi quelle cose lì, eh? E poi questo gel che ti rinfresca anche là dove non batte il sole, Ale? Esiste. Poi è immancabile questo spray viso, quello che idrata fino a 12 ore. Insomma, siamo al punto che gli inventori di queste cose si alzano la mattina e pensano: ma cosa servirebbe a chi non può stare in una spa galattica perché è ancora a lavorare chiuso in un ufficio senza aria condizionata? Per esempio, la Silvia Poletti, che è qui con l'Alessandro Fizzotti, che le fa fare la sauna.
0: Ecco.
1: Ah, meno male, ha capito che doveva mettermi un po' di aria condizionata. Allora, non lo so, devi regalarmi per esempio un coprisedia rinfrescante, no? Capisci?
0: Coprisedia rinfrescante.
1: Sì, stai fresco, lavori al fresco e finisci l'orario di lavoro con i calzoni bagnati, però perlomeno non hai sofferto. Non è carino?
0: Ah, è carinissimo.
1: Cosa mi guardi con quel
0: No, ti guardo.
1: Vabbè, so.

0: insomma la puntata di oggi, Silvia, sì, sì, la ricondizionata l'abbiamo ripristinata, così almeno non sudi come una squercia.
1: Esatto, che forse è meglio di tutti questi gadget di cui abbiamo parlato e che insomma dovrebbero rinfrescare. Da premettere che alcuni di questi gadget possono avere un senso, tipo il ventilatore portatile USB quando sei incatenato alla scrivania, no? Quello sì che ti salva il morale, Ale. Oppure
0: davvero,
1: un
0: sì,
1: mini frigo portatile, magari in campeggio, in spiaggia, così il gelato non si scioglie. Ma io dico lo spray, le borracce termiche, tutte cose sensate. Cioè, finché non ti ritrovi con la testa piena di smart gadget che non sai più neanche dove li tieni, no? Perché io poi a casa li ritrovo e dico, ah già che l'avevo comprato e non so neanche più di averlo. A te non capita mai?
0: Sì, e come se mi capita.
1: Poi guarda, esiste un braccialetto che misura i raggi del sole. Pensa.
0: Anche.
1: Mamma mia.
0: Ma vabbè, fanno di quelle cose ormai.
1: E il pezzo forte, quello che ti dicevo, la maschera per gli occhi, no? Congeli il gel, lo metti in freezer, diventi un personaggio di Guerre Stellari versione wellness. Insomma, viva l'innovazione, viva la tecnologia, ma forse dico una bella doccia, un ventilatore normale, l'aria condizionata, una bottigliona d'acqua fresca ancora io penso reggano meglio.
0: È vero, assolutamente sì, e grazie alla nostra Silvietta, appuntamento a domani nel Fit Show.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

vuoto che hai lasciato peso. Annuso ancora le lenzuola, cercando il tuo profilo appena. Mi aggiro per il mondo in preda ai miei pensieri sempre in fuga, verso di te che sei la sola capace di ridarmi vita.

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: I capi di Stato e di Governo del G7 si dicono uniti nell'incrollabile sostegno all'Ucraina. I sette grandi inoltre accolgono con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. L'FBI ha annunciato di aver sventato un piano di attacco con droni esplosivi previsto domenica scorsa all'evento di arti marziali organizzato alla Casa Bianca in occasione dell'80° compleanno del presidente Donald Trump. 5 arresti. Lutto nella Chiesa per la morte del cardinale Ruini, una delle personalità più influenti e discusse del Vaticano. La principessa ereditaria norvegese Mette Marit si è sottoposta con successo ad un trapianto di polmoni. Poi la cronaca e lo sport, tra poco.
3: Sono questi vuoti d'aria, questi vuoti di felicità, queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni a farci perdere. Sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri. Si fa finta di niente, lo facciamo da sempre, ci si dimentica. Che ognuno ha la sua parte in questa grande scena, ognuno i suoi diritti, ognuno la sua schiena, per sopportare il peso di ogni scelta, il peso di ogni passo, il peso del coraggio.

0: viaggio.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Come annunciato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, è stato pubblicato oggi il memorandum d'intesa che Iran e Stati Uniti firmeranno venerdì in Svizzera. 14 punti da cui emerge la volontà di un ritorno temporaneo alla normalità nei rapporti e l'impegno ribadito dall'Iran di non dotarsi dell'arma atomica. Teheran però denuncia la bozza del documento sarebbe inesatto. Ultima giornata del G7 a Vienna, dove resta aperta la possibilità di un nuovo incontro tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il servizio della redazione.
3: È atteso un nuovo confronto tra il presidente americano Donald Trump e il leader ucraino Volodymyr Zelensky. Nelle ultime ore Trump ha dichiarato di aver parlato con Vladimir Putin e di avergli ribadito la necessità di raggiungere un accordo per mettere fine alla guerra. Il presidente americano ha inoltre annunciato che potrebbe presto reintrodurre sanzioni sul petrolio russo per aumentare la pressione sul Cremlino. In serata sarà ospite del presidente francese Emmanuel Macron a Versailles per una cena organizzata in occasione dell'anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti.
2: Intanto i leader del G7 in una dichiarazione pubblicata nella notte hanno espresso profonda preoccupazione per i programmi nucleari e missilistici balistici della Corea del Nord. I sette grandi riaffermano l'impegno per la completa denuclearizzazione della Corea del Nord in conformità con le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. I sette grandi hanno anche sottolineato l'importanza di un Indo-Pacifico libero e aperto, basato sullo Stato di diritto. Ribadiamo la nostra opposizione a qualsiasi tentativo unilaterale di modificare lo status quo, in particolare mediante la forza, la coercizione nel Mar Cinese orientale e nel Mar Cinese meridionale e attraverso lo stretto di Taiwan, che dovrebbe essere risolto esclusivamente in modo pacifico attraverso il dialogo, si legge nella dichiarazione. Sul fronte del Medio Oriente cresce l'attesa per la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran prevista venerdì a Lucerna. Lutto nel mondo della cultura. All'età di 87 anni è morto lo storico e saggista Carlo Ginzburg. Nato a Torino il 15 aprile del 1939, il grande studioso e teorico della microstoria si è spento nella notte a Bologna. La cronaca: la polizia ha arrestato un 16enne residente nel bolognese perché accusato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. L'inchiesta era partita nell'autunno del 2025 durante il monitoraggio dei canali online legati agli ambienti suprematisti. Gli investigatori avevano trovato un utente che pubblicava manuali per compiere azioni violente utilizzando veicoli pesanti e guide per mantenere l'anonimato sul web. Le indagini hanno permesso di identificare il nome che si celava dietro l'account del 16enne. A Napoli i carabinieri indagano sull'ennesimo episodio di violenza urbana che ha visto vittima un 19enne di Scampia, già noto alle forze dell'ordine, che si è presentato nella notte al CTO con due ferite d'arma da taglio alla gamba sinistra. Pare che il ragazzo sia stato avvicinato in strada da due individui in sella ad uno scooter che in un tentativo di rapina l'avrebbero ferito con un coltello. Il 19enne è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. Voltiamo pagina. In chiusura, il governo di Panama ha ordinato la chiusura degli uffici pubblici nazionali e municipali a partire dalle 14 locali di mercoledì 17 giugno. La decisione è motivata dall'esordio della nazionale nella Coppa del Mondo di Calcio 2026 che si disputerà nello stadio di Toronto in Canada contro il Ghana. Un decreto esecutivo stabilisce che il personale lavorerà senza interruzioni fino a quell'orario. Il provvedimento mira a permettere ai dipendenti statali di sostenere la Marea Rossa durante la gara del torneo, riconoscendo la rilevanza dell'evento per il paese. La chiusura anticipata non verrà applicata agli enti che forniscono servizi alla popolazione. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: Radio Voce Amica.
5: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
0: Puoi farlo anche se non siete
6: tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta.
0: Venuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
5: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
0: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
1: Radio Voce Amica, informazione regionale.
7: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Elio Romano si è ufficialmente insediato alla guida della Procura della Repubblica di Lamezia Terme. Già sostituto procuratore della DDA di Catanzaro, succede Salvatore Curcio. Nel suo primo intervento ha indicato tra le priorità del territorio il contrasto ai reati ambientali, alla criminalità economica e ai delitti contro la pubblica amministrazione e ai reati più gravi contro le persone e il patrimonio. I carabinieri hanno sventato due truffe ai danni di anziani nel catanzarese a Catanzaro. Una donna insospettita da una telefonata con richiesta di denaro e gioielli ha avvisato l'arma, consentendo l'arresto di due uomini residenti in Campania. Un secondo tentativo è stato bloccato a Satriano grazie alle segnalazioni dei cittadini e al tempestivo intervento dei militari. L'Accademia di Belle Arti di Catanzaro, tenuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca, finanziamenti per 533.000 euro destinati ai programmi di internazionalizzazione. Si tratta di un incremento del 38% rispetto all'anno precedente, un risultato che conferma il ruolo sempre più centrale dell'istituzione nel panorama accademico nazionale. Chiudiamo con la cultura e l'archeologia. Nuove scoperte emergono dagli scavi di Antica Croton, l'area Pignera, Stadio di Crotone. Tra i reperti più significativi, una testa con caratteristiche italiche risalente al III secolo a.C. e una raffigurazione della Gorgone datata al II secolo a.C.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Servivano carezze, sì, ma l'occasione, due schiaffi d'amore.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua radio.

troppo pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

non soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia. Ogni notte è per sempre per le strade di Roma.

ora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato, come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 92 00 40 50 784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 92 00 40 50 784.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica.
3: La tua amica del cuore da Verbicaro.
4: Ultima giornata del G7 a Vienna, dove resta aperta la possibilità di un nuovo incontro tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Intanto i leader del G7, in una dichiarazione pubblicata nella notte, hanno espresso profonda preoccupazione per i programmi nucleari missilistici balistici della Corea del Nord. Sul fronte del Medio Oriente cresce l'attesa per la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, prevista venerdì a Lucerna. Lutto nel mondo della cultura, all'età di 87 anni è morto lo storico saggista Carlo Ginzburg. La polizia ha arrestato un 16enne residente nel bolognese perché accusato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Poi ancora cronaca e lo sport, tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Ultima giornata del G7 a Vienna, dove resta aperta la possibilità di un nuovo incontro tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il servizio della redazione.
2: È atteso un nuovo confronto tra il presidente americano Donald Trump e il leader ucraino Volodymyr Zelensky. Nelle ultime ore Trump ha dichiarato di aver parlato con Vladimir Putin e di avergli ribadito la necessità di raggiungere un accordo per mettere fine alla guerra. Il presidente americano ha inoltre annunciato che potrebbe reintrodurre sanzioni sul petrolio russo per aumentare la pressione sul Cremlino. In serata sarà ospite del presidente francese Emmanuel Macron a Versailles per una cena organizzata in occasione dell'anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti.
1: Intanto i leader del G7 in una dichiarazione pubblicata nella notte hanno espresso profonda preoccupazione per i programmi nucleari e missilistici balistici della Corea del Nord. I sette grandi riaffermano l'impegno per la completa denuclearizzazione della Corea del Nord in conformità con le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. I sette grandi hanno anche sottolineato l'importanza di un Indo-Pacifico libero e aperto, basato sullo Stato di diritto. Ribadiamo la nostra opposizione a qualsiasi tentativo unilaterale di modificare lo status quo, in particolare mediante la forza, la coercizione nel Mar Cinese orientale e nel Mar Cinese meridionale e attraverso lo stretto di Taiwan, che dovrebbe essere risolto esclusivamente in modo pacifico attraverso il dialogo, si legge nella dichiarazione. Sul fronte del Medio Oriente cresce l'attesa per la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran prevista venerdì a Lucerna. Lutto nel mondo della cultura, all'età di 87 anni è morto lo storico e saggista Carlo Ginzburg. Nato a Torino il 15 aprile del 1939, il grande studioso e teorico della microstoria si è spento nella notte a Bologna. La cronaca: la polizia ha arrestato un 16enne residente nel bolognese perché accusato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. L'inchiesta era partita nell'autunno del 2025 durante il monitoraggio dei canali online legati agli ambienti suprematisti. Gli investigatori avevano trovato un utente che pubblicava manuali per compiere azioni violente utilizzando veicoli pesanti e guide per mantenere l'anonimato sul web. Le indagini hanno permesso di identificare il nome che si celava dietro l'account del 16enne. A Napoli i carabinieri indagano sull'ennesimo episodio di violenza urbana che ha visto vittima un 19enne di Scampia, già noto alle forze dell'ordine, che si è presentato nella notte al CTO con due ferite d'arma da taglio alla gamba sinistra. Pare che il ragazzo sia stato avvicinato in strada da due individui in sella ad uno scooter che in un tentativo di rapina l'avrebbero ferito con un coltello. Il 19enne è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. Voltiamo pagina. In chiusura, il governo di Panama ha ordinato la chiusura degli uffici pubblici nazionali e municipali a partire dalle 14 locali di mercoledì 17 giugno. La decisione è motivata dall'esordio della nazionale nella Coppa del Mondo di Calcio 2026 che si disputerà nello stadio di Toronto in Canada contro il Ghana. Un decreto esecutivo stabilisce che il personale lavorerà senza interruzioni fino a quell'orario. Il provvedimento mira a permettere ai dipendenti statali di sostenere la Marea Rossa durante la gara del torneo, riconoscendo la rilevanza dell'evento per il paese. La chiusura anticipata non verrà applicata agli enti che forniscono servizi alla popolazione. Abbiamo terminato, a più tardi.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbi Caro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.

0: Fermati qui, sei su La tua voce amica.
1: Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla. Per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Dal Mondiale 2026 arrivano conferme importanti per alcune delle nazionali più attese. Il Sassuolo ha ufficializzato la nuova struttura dirigenziale dopo l'addio di Giovanni Carnevali, passata alla Juventus. Il tennis, Mattia Bellucci ha battuto il kazako Alexander Bublik guadagnando gli ottavi del torneo ATP 500 sull'erba di Halle in Germania. Oggi in campo Lorenzo Sonego che affronta l'americano Ben Shelton. Il ciclismo al via oggi con una tappa tutta italiana da Sondrio a Sondrio in Valtellina. Il Giro di Svizzera 2026 tra le novità la partecipazione di Tadej Pogačar. Motori Alex Marquez raggiungerà la Repubblica Ceca e si sottoporrà domani ad un nuovo controllo in circuito con l'obiettivo di essere dichiarato idoneo per partecipare al nono round della stagione 2026. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

Le mie difese d'acciaio si scioglievano al vento. Mi è bastato guardarti, l'amore così comincia in silenzio. Ora è bello aspettarci e sentirsi importanti. La gioia è un momento come un filo di seta che la vita sospende. Non ci siamo mai chiesti cosa è

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Dal Mondiale 2026 arrivano conferme importanti per alcune delle nazionali più attese, il servizio della redazione.
2: La Francia ha superato il Senegal per 3-1 grazie soprattutto alla doppietta del suo capitano Kylian Mbappé, protagonista assoluto della gara. Vittoria convincente anche per la Norvegia, che ha travolto l'Iraq per 4-1 trascinata da una doppietta di Haaland. Successi che permettono alle due nazionali europee di iniziare il torneo con il piede giusto. Lo spettacolo più atteso della giornata è arrivato però dall'Argentina. La nazionale albiceleste ha battuto l'Algeria per 3-0 grazie ad una straordinaria prestazione di Messi. Il capitano argentino ha firmato tutte e tre le reti dell'incontro, andando a segno nel primo tempo e poi due volte nella ripresa, una tripletta che conferma ancora una volta la centralità del fuoriclasse argentino.
1: L'ultima gara giocata questa mattina ora italiana, l'Austria ha battuto la Giordania per 3-1. Questa sera alle 19 ora italiana, di nuovo in campo con Portogallo Repubblica Democratica del Congo. Alle 22 c'è Inghilterra Croazia, l'una di notte poi Ghana Panama, e alle 4 del mattino Uzbekistan Colombia. Il Sassuolo ha ufficializzato la nuova struttura dirigenziale dopo l'addio di Giovanni Carnevali, passato alla Juventus, e il servizio della redazione.
3: Il ruolo di amministratore delegato e direttore generale è stato affidato a Veronica Squinzi, esponente della famiglia proprietaria del club. La società ha inoltre confermato Carlo Rossi alla presidenza e Marco Squinzi come vicepresidente e consigliere. Con questa nomina il club neroverde punta a garantire continuità gestionale e programmazione in vista delle prossime stagioni sportive, rafforzando ulteriormente il legame con il gruppo Mapei.
1: Il tennis, Mattia Bellucci ha battuto il kazako Alexander Bublik in due set, punteggio 7-6, 8-6 al tie-break, 6-1, guadagnando gli ottavi del torneo ATP 500 sull'erba di Halle in Germania. Bublik è il detentore del titolo. Oggi in campo Lorenzo Sonego, che affronta l'americano Ben Shelton, numero 5 ATP. Il ciclismo al via oggi con una tappa tutta italiana da Sondrio a Sondrio in Valtellina, il Giro di Svizzera 2026. Tra le novità la partecipazione di Tadej Pogačar, il fuoriclasse sloveno, è la prima partecipazione alla corsa, ridotta da 8 a 5 giorni, quindi ottima per lui sia per preparare il Tour de France senza stancarsi troppo, sia per aggiungerla al suo palmarès che comprende ormai quasi tutte le corse a tappe minori: Giro del Delfinato, Parigi-Nizza, Giro di Catalogna, Tirreno Adriatico e Giro di Romandia. Mancano il Giro dei Paesi Baschi e appunto la corsa elvetica, in un paese dove corre volentieri, avendovi anche vinto il titolo iridato 2 anni fa. Motori, visto l'esito delle più recenti visite mediche effettuate in Spagna, Alex Marquez raggiungerà la Repubblica Ceca e si sottoporrà domani di nuovo controllo in circuito, con l'obiettivo di essere dichiarato idoneo per partecipare al round della stagione 2026. Ad annunciarlo il team Gresini Racing MotoGP. Lo spagnolo ha saltato gli appuntamenti del Mugello e del Balaton Park a causa di un infortunio rimediato in un incidente durante la domenica del Gran Premio della Catalogna. Domani potrebbe ricevere il semaforo verde per correre l'intero Gran Premio oppure per effettuare le FP1 e poi affrontare un'ulteriore visita medica. Atletica, Leonardo Fabbri si conferma in un periodo positivo e vince anche al Golden Spike di Ostrava in Repubblica Ceca. Il pesista toscano, il suo quarto successo consecutivo dopo il Golden Gala e i meeting di Lucca e di Pergine, lancia 21,91 all'ultimo tentativo dopo una serie di altre ottime misure, superando tranquillamente gli avversari con l'azzurro Nick Ponzio, che chiude quarto con 20,59. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.

0: porta. Ricominciamo tutto.
1: Ignition sequence start. 6, 5.

0: De Matti, il pezzo è una bomba.
1: No, guarda, io sono Luca.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

Innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada. Nascosti

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: I capi di Stato e di Governo del G7 si dicono uniti nell'incrollabile sostegno all'Ucraina. I sette grandi inoltre accolgono con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. L'FBI ha annunciato di aver sventato un piano di attacco con droni esplosivi previsto domenica scorsa all'evento di arti marziali organizzato alla Casa Bianca in occasione dell'80° compleanno del presidente Donald Trump. 5 arresti. Lutto nella Chiesa per la morte del cardinale Ruini, una delle personalità più influenti e discusse del Vaticano. La principessa ereditaria norvegese Mette Marit si è sottoposta con successo ad un trapianto di polmoni. La polizia ha arrestato un 16enne residente nel bolognese perché accusato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Poi ancora cronaca e lo sport, tra poco.
2: Non mi toccare perché ti odio, non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa, e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

strada, fermo gli ostacoli, accetto miracoli. Andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. Avevo già previsto le conseguenze.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Come annunciato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, è stato pubblicato oggi il memorandum d'intesa che Iran e Stati Uniti firmeranno venerdì in Svizzera. 14 punti da cui emerge la volontà di un ritorno temporaneo alla normalità nei rapporti e l'impegno ribadito dall'Iran di non dotarsi dell'arma atomica. Iran però denuncia la bozza del documento sarebbe inesatto. Ultima giornata del G7 a Vienna, dove resta aperta la possibilità di un nuovo incontro tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il servizio della redazione.
2: È atteso un nuovo confronto tra il presidente americano Donald Trump e il leader ucraino Volodymyr Zelensky. Nelle ultime ore Trump ha dichiarato di aver parlato con Vladimir Putin e di avergli ribadito la necessità di raggiungere un accordo per mettere fine alla guerra. Il presidente americano ha inoltre annunciato che potrebbe presto reintrodurre sanzioni sul petrolio russo per aumentare la pressione sul Cremlino. In serata sarà ospite del presidente francese Emmanuel Macron a Versailles per una cena organizzata in occasione dell'anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti.
1: Intanto i leader del G7 in una dichiarazione pubblicata nella notte hanno espresso profonda preoccupazione per i programmi nucleari e missilistici balistici della Corea del Nord. I sette grandi riaffermano l'impegno per la completa denuclearizzazione della Corea del Nord in conformità con le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. I sette grandi hanno anche sottolineato l'importanza di un Indo-Pacifico libero e aperto, basato sullo Stato di diritto. Ribadiamo la nostra opposizione a qualsiasi tentativo unilaterale di modificare lo status quo, in particolare mediante la forza, la coercizione nel Mar Cinese orientale e nel Mar Cinese meridionale e attraverso lo stretto di Taiwan, che dovrebbe essere risolto esclusivamente in modo pacifico attraverso il dialogo, si legge nella dichiarazione. Sul fronte del Medio Oriente cresce l'attesa per la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran prevista venerdì a Lucerna. Lutto nel mondo della cultura. All'età di 87 anni è morto lo storico e saggista Carlo Ginzburg. Nato a Torino il 15 aprile del 1939, il grande studioso e teorico della microstoria si è spento nella notte a Bologna. La cronaca: la polizia ha arrestato un 16enne residente nel bolognese perché accusato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. L'inchiesta era partita nell'autunno del 2025 durante il monitoraggio dei canali online legati agli ambienti suprematisti. Gli investigatori avevano trovato un utente che pubblicava manuali per compiere azioni violente utilizzando veicoli pesanti e guide per mantenere l'anonimato sul web. Le indagini hanno permesso di identificare il nome che si celava dietro l'account del 16enne. A Napoli i carabinieri indagano sull'ennesimo episodio di violenza urbana che ha visto vittima un 19enne di Scampia, già noto alle forze dell'ordine, che si è presentato nella notte al CTO con due ferite d'arma da taglio alla gamba sinistra. Pare che il ragazzo sia stato avvicinato in strada da due individui in sella ad uno scooter che in un tentativo di rapina l'avrebbero ferito con un coltello. Il 19enne è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. Voltiamo pagina. In chiusura, il governo di Panama ha ordinato la chiusura degli uffici pubblici nazionali e municipali a partire dalle 14 locali di mercoledì 17 giugno. La decisione è motivata dall'esordio della nazionale nella Coppa del Mondo di Calcio 2026 che si disputerà nello stadio di Toronto in Canada contro il Ghana. Un decreto esecutivo stabilisce che il personale lavorerà senza interruzioni fino a quell'orario. Il provvedimento mira a permettere ai dipendenti statali di sostenere la Marea Rossa durante la gara del torneo, riconoscendo la rilevanza dell'evento per il paese. La chiusura anticipata non verrà applicata agli enti che forniscono servizi alla popolazione. Abbiamo terminato, a più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

sbaglio ancora a vivere e non imparo la lezione. Prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone. E sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri, che poi ritorna a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte, non risolvere mai niente. E cerco un amico per un buon tramonto insieme, voglio arrivare all'alba e dire dai di nuovo, e voglio farmi scivolare il mondo addosso e non scivolare sempre io. E volo con la testa tra le nuvole, ma vedessi il cuore quanto va più in alto. E non voglio dimenticare niente, però fa male ricordarsi tutto quanto.

dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure lo voglio rifare.

Cerco un posto dove poter fare il debole. Amici buoni per smezzare una tempesta. E che l'amore si scopre solo in mezzo al temporale. Ammiro i vostri punti fermi, ma ho bisogno di viaggiare.

cosa quanto ha fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ha fatto male, eppure lo voglio rifare.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine.

0: Carioca.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua radio.
3: In periferia fa molto caldo. Mamma, stai

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero della gloria, contempliamo la resurrezione di Gesù.
0: Il primo giorno della settimana, al mattino presto, esse si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.

0: Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia.
3: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
2: prega per noi.
3: Nel secondo mistero della gloria, contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo.
4: Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette a...

0: la destra di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa

0: padre. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli riuniti nel Cenacolo.
3: Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'assunzione di Maria al cielo.
1: D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Nel quinto mistero della gloria contempliamo l'incoronazione di Maria, Regina del Cielo e della Terra.
3: Un segno grandioso apparve nel cielo. Una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul capo una corona di 12 stelle.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio,
5: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Santa Maria.
2: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
2: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
2: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
2: Prega per noi.
1: Madre di Misericordia.
2: Prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia.
2: Prega per noi.
1: Madre della Speranza.
2: Prega per noi.
1: Madre Purissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Castissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine.
2: Prega per noi.
1: Madre Immacolata.
2: Prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore.
2: Prega per noi.
1: Madre Ammirabile.
2: Prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio.
2: Prega per noi.
1: Madre del Creatore.
2: Prega per noi.
1: Madre del Salvatore.
2: Prega per noi.
1: Vergine Prudentissima.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di onore.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di lode.
2: Prega per noi.
1: Vergine potente.
2: Prega per noi.
1: Vergine clemente.
2: Prega per noi.
1: Vergine fedele.
2: Prega per noi.
1: Specchio della santità divina.
2: Prega per noi.
1: Sede della sapienza.
2: Prega per noi.
1: Causa della nostra letizia.
2: Prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo.
2: Prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria.
2: Prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio.
2: Prega per noi.
1: Rosa mistica.
2: Prega per noi.
1: Torre di Davide.
2: Prega per noi.
1: Torre d'Avorio.
2: Prega per noi.
1: Casa d'Oro.
2: Prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza.
2: Prega per noi.
1: Porta del Cielo.
2: Prega per noi.
1: Stella del Mattino.
2: Prega per noi.
1: Salute degli Infermi.
2: Prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori.
2: Prega per noi.
1: Conforto dei Migranti.
2: Prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti.
2: Prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina degli Angeli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Profeti.
2: Prega per noi.
1: Regina degli Apostoli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Martiri.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi.
2: Prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale.
2: Prega per noi.
1: Regina assunta in cielo.
2: Prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario.
2: Prega per noi.
1: Regina della Famiglia.
2: Prega per noi.
1: Regina della Pace.
2: Prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

0: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: Essendo io un agricoltore, quindi vedendo e approcciandomi a questo mondo e alle problematiche che ci sono, ho visto la difficoltà nel coltivare delle piante in maniera ottimale senza avere dei problemi. E di conseguenza, non venendo da generazioni di agricoltori e non avendo abbastanza esperienza, non sapevo al meglio come gestire le mie piante.
2: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
3: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
4: Grandi occhi castani e capelli ricci, di origine emiliana, Tommaso Beccatelli è un giovane imprenditore agricolo che ascolta ciò che di solito resta in silenzio. Neanche trentenne si destreggia con facilità tra innovazione e lavoro agricolo, facendo da ponte tra campo e laboratorio. Lo incontriamo nella piana di Sibari, immersi in un campo di ulivi secolari. Con lui scopriamo che le piante parlano e che possiamo davvero imparare ad ascoltarle. Insieme al fratello maggiore Matteo ha fondato Plant Voice, una startup che sviluppa tecnologie capaci di leggere lo stress di alberi e arbusti, permettendo agli agricoltori di intervenire in tempo sulle colture. Matteo, chimico con esperienza in progetti di ricerca e sviluppo tra Italia e Stati Uniti, nel campo della sensoristica, ha contribuito alla creazione di una tecnologia innovativa per la raccolta, l'elaborazione e la previsione dei dati sullo stato di salute delle coltivazioni.
5: Dopo che sono tornato in Italia, ho iniziato a dialogare con Tommaso proprio perché vedevo questa sua necessità di riuscire a gestire al meglio la coltivazione, ma risparmiando acqua, risparmiando fertilizzanti e anche fitofarmaci, e del fatto che i cambiamenti climatici andavano a impattare direttamente il suo lavoro e quello dei suoi colleghi. Quindi siamo andati a sviluppare qualcosa che fosse in linea con le operazioni colturali che solitamente fanno gli agricoltori e cui sono abituati a fare da decenni e centinaia di anni, che sono gli innesti. E abbiamo detto: perché non riusciamo a fare un innesto intelligente da mettere all'interno della pianta e che ci dica, prima che i problemi siano evidenti all'esterno, che cosa sta succedendo all'interno? E quindi da lì è nata appunto la voce delle piante, che è questo innesto intelligente inserito all'interno della pianta che ci dà dati in tempo reale sulla linfa, quanta linfa passa, come è composta la linfa, e sulla base di questo riusciamo a capire fino a 20 giorni prima che cosa sta succedendo alla pianta, se soffre di mancanza di acqua, se ha troppa acqua, se mancano dei nutrienti nel terreno, oppure se c'è un patogeno, un parassita che la stanno attaccando.
2: Agrinet for Tech.
4: I fratelli Beccatelli li abbiamo incontrati in Calabria, una terra ricca di biodiversità e varietà agricola, dove diversi agricoltori stanno iniziando ad adottare la loro tecnologia, direttamente in campo. La zona è un luogo quasi magico in cui innovazione e tradizione si incontrano tra varie colture mediterranee. Ce lo racconta Thomas Vatrano, agronomo con oltre 15 anni di esperienza sul campo proprio durante la campagna olivicola.
6: Siamo nella piana di Sibari, uno degli areali più importanti della Calabria e penso anche del sud Italia, perché si estende su migliaia e migliaia di ettari, dove la tradizione dell'olivo vanta diverse cultivar che portiamo avanti da secoli. La Calabria è terra d'olio da circa 3.500 anni, ma penso anche che sia molto importante per quanto riguarda la coltivazione degli agrumi. Infatti abbiamo le clementine, che credo siano famose proprio nel mondo.
4: Tra gli agricoltori che stanno iniziando ad adottare la tecnologia di Tommaso e Matteo ci sono anche due sorelle, Giovanna e Gabriella Brogna, che da generazioni portano avanti l'azienda di famiglia. La loro è stata tra le prime realtà in Italia a scegliere l'agricoltura biologica con il marchio Gabro per la produzione di olio extravergine di oliva. Incontriamo Giovanna mentre sta controllando la gramolatura delle olive appena macinate.
7: Il marchio Gabro ha una storia comunque ultracentenaria, cioè nasce nel 1909 dai bisnonni, che poi si è tramandata ai nonni, ai nostri genitori, adesso siamo io e mia sorella che portiamo avanti questa tradizione. Ad oggi siamo circa su 120 ettari, abbiamo la filiera completa.
4: Il motivo per cui gli agricoltori stanno iniziando ad affidarsi a nuove tecnologie è legato agli effetti dei cambiamenti climatici, che mettono a dura prova le colture. Nella olivicoltura in particolare la siccità può compromettere lo sviluppo della drupa, causando frutti piccoli o addirittura la cascola anticipata. mentre piogge eccessive favoriscono malattie fungine e marciumi. Avere strumenti di precisione che aiutano gli agricoltori a prendere decisioni tempestive è oggi fondamentale per fronteggiare questi problemi. Ce lo spiegano proprio Giovanna e Thomas, tecnico agronomo proprio nella loro azienda.
7: Un anno qualità eccellente, grandissima produzione, l'anno dopo scarsa qualità, pochissima produzione. E questo è dovuto maggiormente ai cambiamenti climatici, perché andiamo incontro a un clima tropicale e quindi anche le colture, anche l'olivo, che è una coltura abbastanza forte e resistente, ne sta risentendo tantissimo.
6: Dobbiamo portare avanti un maggiore know-how, i tecnici, tutti gli attori della filiera, dobbiamo essere uniti ad andare ad adottare strategie di mitigazione come quello che potrebbe essere l'agricoltura di precisione o qualsiasi strumento di supporto alle decisioni. Gli agricoltori sicuramente saranno aiutati anche in maniera importante in virtù anche dell'uscita del piano olivicolo, questo quadro normativo nazionale che prevede proprio degli aiuti su nuovi investimenti, su nuovi impianti, sull'adeguamento degli impianti anche esistenti o anche di uliveti secolari. Quindi chiaramente verranno aiutati perché si potranno acquistare tecnologie innovative, chiaramente con un'altissima percentuale di fondo perduto.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
4: Ma come fa il dispositivo inventato da Matteo e Tommaso ad ascoltare le piante? Legge la linfa in tempo reale, rileva lo stress e avvisa quando qualcosa non va, aiutando a migliorare la resa delle coltivazioni e a consumare meno risorse, meno acqua, meno fertilizzanti, meno pesticidi. Con un sensore grande quanto uno stuzzicadenti, capace di misurare sali minerali e flusso della linfa, due parametri fondamentali per capire se la pianta soffre, il dispositivo viene applicato a una pianta sentinella, che funge da riferimento per un certo numero di piante nell'appezzamento. I dati raccolti vengono inviati al cloud, dove un software di intelligenza artificiale li analizza e segnala eventuali problemi. Agricoltori e agronomi, comodamente dal PC, possono interpretare i dati, proprio come fa Gabriella, la sorella di Giovanna, insieme a Thomas.
8: Senti Thomas, mi chiedevo, l'impianto della coratina, nell'appezzamento della coratina, l'impianto secondo te sta funzionando bene? Perché l'altra mattina ho fatto un giro e ho visto che c'era un po', era troppo secca la terra, non è che la pianta ne sta risentendo, volevo controllare un po' la situazione lì dentro.
6: Guarda, se osserviamo la dashboard di Plant Boys, ti faccio notare come le gaussiane, diciamo, che si creano, ripercuotono proprio quelli che sono i bioritmi della pianta, il bioritmo giorno e notte, e in questo momento sta funzionando tutto alla perfezione, perché osservo delle curve molto nette, molto costanti tra di loro, e quindi tutto sommato direi che le piante sono ben irrigate e anche il terreno sarà con molta probabilità alla capacità di campo, quindi okay. Al momento funziona tutto ok.
8: Ok, perfetto.
6: La conducibilità elettrica mi sembra nei parametri prestabiliti, si osservi bene, e quindi anche l'apporto di nutrienti, di sali minerali rientra nei canoni, insomma, prestabiliti, okay. Quindi è tutto sotto controllo.
8: Tutto sotto controllo, perfetto.
1: Con i nostri dati, i dati anche ambientali e i dati agronomici che ci forniscono l'agronomo o l'agricoltore in campo, e soprattutto con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, siamo e saremo in grado di dare delle risposte all'agricoltore molto più precise. Perché magari noi vediamo delle variazioni d'occhio nudo e ok, però ci sono anche delle variazioni che sono molto più piccole e difficili da vedere ad occhio nudo. Quindi magari non le vedi subito quando avviene quell'evento, ma magari lo vedi alla fine della stagione, quando è troppo tardi. Invece con l'intelligenza artificiale può andare a vedere in maniera più precisa queste micro variazioni.
4: Quello che fanno Tommaso e Matteo ha dell'incredibile. La sensoristica tradizionale perde qualcosa di essenziale, l'umanità della pianta, l'essere vivente che si nasconde sotto foglie e corteccia. Con Plant Voice, invece, questo aspetto viene finalmente recuperato, entrando nella pianta. Basta un fusto di almeno un centimetro, dai piccoli frutti agli ulivi secolari, fino agli agrumi tipici di questa regione. Tommaso ce lo mostra direttamente sul campo, mentre ci spiega passo passo come si inserisce un sensore in una pianta di clementina. È semplice, preciso, quasi magico.
1: Quello che facciamo con gli ulivi lo facciamo anche con gli agrumi. Questo è il sensore, il biosensore, quello che va inserito nel fusto della pianta. Quindi di solito quello che noi facciamo è prendere più o meno la parte di fusto, ovviamente prima di rami o biforcazioni, quindi andare più o meno a questa altezza, e andiamo a inserire il sensore. La parte nera, che è la parte, il cuore del sensore, che è quello che va ad analizzare la linfa, andrà posizionata all'incirca dove ci sono tutti i vasi linfatici. È di un materiale biocompatibile e assorbente, quindi alla pianta non dà nessun tipo di problema né di rigetto, e questo ci permette di avere il sensore sempre in grado di leggere i dati, e di conseguenza la pianta non lo va a rigettare, quindi può starci per un periodo prolungato. Quindi tendenzialmente il sensore resta all'interno della pianta per circa un anno.

0: Agrinet for Tech.
1: Durante la raccolta degli agrumi, accompagnati da Tommaso, ci dirigiamo verso il grande magazzino di una cooperativa di agricoli che anch'essa adotta la tecnologia Plant Voice. Tra le cassette appena pronte, il profumo degli agrumi è ovunque, intenso e avvolgente. Qui incontriamo Domenico Oriolo, presidente di Sibarina, che aggrega diversi agricoltori conferitori. Tra i frutti che rappresentano la tradizione locale c'è la famosissima clementina, quell'incrocio perfetto tra mandarino e arancia che tutti conoscono, che però sta attraversando un periodo critico.
2: Copriamo circa 230 ettari di agrumi di tutte le varietà. Siamo partiti, diciamo, circa 10 anni fa con una grande opera di rinnovamento varietale, proprio per cercare di allungare il calendario di maturazione, ma nello stesso tempo cercare di ridurre i quantitativi di un prodotto che secondo me ha delle eccellenti caratteristiche organolettiche come il clementino comune, ma che negli ultimi anni si sta rilevando anche un po' per il discorso dei cambiamenti climatici, sempre più difficile da fare. In queste estate sempre più siccitose e prolungate non favoriscono un accrescimento del frutto omogeneo, l'attività fotosintetica viene quasi rallentata, per cui si raggiungono 40 gradi, 42 gradi, ma la pianta naturalmente, stando a sole tutto il giorno, ne sopporta ancora di più. Ecco, bloccandosi, diciamo, l'attività fotosintetica, la pianta blocca tutti i sistemi di accrescimento necessari per poter avere un frutto di qualità soddisfacente, un frutto di pezzatura soddisfacente.
1: Lasciamo la Calabria e insieme a Tommaso e Matteo ci spostiamo nella fertile pianura padana ferrarese. Anche qui la loro tecnologia è stata adottata dai frutticoltori locali, con storie di agricoltura che affondano le radici in generazioni di lavoro. Ce lo racconta Silvia Salvi mentre siamo in campo durante la raccolta della Pink Lady, una mela dal colore rosato e dal profumo intenso.
3: La nostra storia inizia negli anni 60, quando mio padre si trasferisce qui a Ferrara e incomincia, oltre ad essere commerciante, anche a investire nei frutteti. E quindi da allora abbiamo sempre guardato in avanti, incentivando appunto la frutticoltura, prima con le pere, poi con le mele, il kiwi e altre specie importanti per la zona. E quindi trovare un sistema a oggi innovativo per aiutare le nostre aziende agricole e comunque anche i produttori a migliorarsi e avere degli strumenti capaci di dare delle informazioni maggiori sulle piante, per noi è stato una scelta molto naturale, perché siamo sempre molto propensi all'innovazione. Io quando parlo di innovazione, di nuove tecnologie, lo considero sempre un investimento. È un costo, ma un costo relativo. Se un investimento e un'innovazione porta poi dei grossissimi risultati, è veramente un qualcosa che le aziende devono capire che è per un loro futuro.
1: Anche nell'appezzamento di Silvia, Tommaso, armato di attrezzatura, sensore, trapano e centralina, ci mostra come si installa il dispositivo e, come un medico delle piante, ci spiega che il risultato è simile a un vero e proprio elettrocardiogramma vegetale. Anche qui i sensori vengono installati solo su alcune piante sentinella, che diventano rappresentative per interi gruppi di piante simili. I dati raccolti permettono di individuare in anticipo eventuali segnali di stress e di intervenire in modo mirato. Quando l'elettrocardiogramma risulta anomalo, può indicare carenza o eccesso d'acqua, oppure il rischio di malattie. Grazie al dispositivo e all'analisi dei dati è possibile intervenire con i giusti apporti, senza sprechi.
4: Noi mettiamo questi sensori più o meno quando inizia il periodo vegetativo, quindi magari febbraio-marzo, e ci stanno più o meno fino al termine della raccolta, che può essere da settembre, ottobre, novembre. Questa è l'antenna che ci permette di inviare i dati dal campo tramite la rete wifi che mettiamo qui in zona, in modo da vedere i dati comodamente su un telefono, su un computer, in modo che l'agricoltore non debba venire, come faceva prima, in loco a vedere la pianta, tutte le piante come stanno, ma può vedere tranquillamente anche sul trattore oppure mentre sta facendo altre cose.
1: L'agricoltura 4.0, il settore in cui si inserisce l'attività di Plant Voice, è in forte crescita, un trend destinato a proseguire. La popolazione mondiale cresce mentre il terreno coltivabile diminuisce e le condizioni in cui gli agricoltori lavorano oggi sono sempre più complesse. Siccità, eventi estremi, nuove fitopatie, costi delle risorse in aumento. Per questo sempre più agricoltori devono affidarsi a tecnologie di supporto capaci di aiutare a prendere decisioni precise e tempestive. È una trasformazione ormai necessaria, come ci spiega Matteo.
0: È strategico investire in nuove tecnologie perché l'applicazione di tecnologie innovative permette di andare a lavorare su due grandissime leve economiche dell'azienda, aumentarne i guadagni e ridurre i costi di gestione. È un settore, quello della frutticoltura, sempre più soggetto a sfide, cambiamenti climatici, la riduzione dei principi attivi che possono essere utilizzati in agricoltura, la riduzione della disponibilità di acqua, l'aumento di costo dei fertilizzanti. Gli agricoltori tutti i giorni si trovano a combattere sempre di più per produrre una quantità sempre inferiore. Quindi noi che lavoriamo e veniamo da un mondo tecnologico, chimico, sensoristico, dobbiamo dargli un occhio in più per poter capire come riuscire ad aumentare il valore di quello che producono. Basti pensare che una mela di categoria 1, che è quella più grande, quella più colorata, quella che riusciamo e che vediamo nelle cassette del supermercato, vale 10. Una mela da industria vale 1. Mela da industria vuol dire quella che va a produrre succhi, frullati, eccetera. Produrre in queste condizioni e in questo periodo storico è sempre più difficile, tecnologie che permettano di ottenere dati oggettivi sul campo e che siano un occhio in più per l'agricoltore risultano ormai fondamentali.
1: Matteo ci racconta anche quanto gli agricoltori siano oggi pronti ad adottare nuove tecnologie. In fondo si tratta di un modo diverso di lavorare, più preciso, più consapevole, capace di affiancare l'esperienza in campo con nuovi dati. E poi ci parla anche del futuro, degli indirizzi della loro giovanissima startup, nata solo nel 2024 e già pronta ad esplorare nuove direzioni, portando questa tecnologia verso applicazioni sempre più ampie e precise.
0: Stiamo aprendo un settore nuovo, che è quello delle analisi fisiologiche in campo. Quindi effettivamente stiamo portando nel mondo vegetale quello che nel mondo medicale è sempre stato presente, quindi il discorso delle analisi del sangue e tutta la dinamica dell'ottenere dati su un organismo vivente, in questo caso le piante. E effettivamente riuscire a avere varie fonti dati, quindi oltre alla nostra anche altre, quindi sensori di suolo, centraline meteo, trappole intelligenti per insetti, sono tutte fonti di dati complementari alle nostre, esterne alla pianta. Noi siamo l'unica tecnologia interna alla pianta. Effettivamente riuscire ad avere una piattaforma in cui tutti questi strumenti si parlano, mandano dati. Abbiamo un quadro completo a livello agronomico che ora andiamo a fornire all'agricoltore. Questa è l'evoluzione nel prossimo periodo. Come prossimo step, quindi evoluzione, ricerca e sviluppo, sarà quella di riuscire a rilasciare sul mercato degli sensori selettivi per i componenti del sangue della pianta, cioè la linfa, e come andare a fare, oltre all'analisi del sangue, anche l'analisi delle singole componenti del sangue, perché ad esempio quando un patogeno attacca, un frutto attacca la pianta reagisce rilasciando delle molecole particolari, dei marker. Riuscire a rilevare queste specifiche molecole risulta fondamentale per anticipare e capire quando la malattia non ha neanche attaccato, ma la pianta sta già iniziando a rispondere, perché la pianta capisce, l'organismo vivente capisce che c'è l'insetto nell'intorno dove vive lei che potrebbe infettarle, quindi lo comunica anche alle altre. Tutti questi segnali, se riusciti a essere captati all'inizio, possono permettere di risparmiare anche un altro importante voce di costo anche a livello ambientale nel mondo frutticolo, che sono i fitofarmaci. Nonché un'ulteriore evoluzione sarà quella di, oltre alla rilevazione, avere anche la cura. Quindi oltre all'ago che misura, avrai l'ago che inietta ciò che serve per curare nel momento in cui il sensore rileva. Cioè sempre di più far diventare il mondo vegetale, frutticolo, come il mondo medicale.
1: E ora chiudiamo con l'aiuto della nostra intelligenza artificiale. Gaia, aiutami a capire perché è così importante studiare la linfa di una pianta.
5: La linfa è davvero paragonabile al sistema circolatorio della pianta, perché al suo interno scorrono acqua, nutrienti e segnali chimici che permettono alla pianta di crescere, reagire all'ambiente e mantenere il proprio equilibrio. Esistono due tipi di linfa: la linfa grezza, che scorre dalle radici verso le foglie ed è composta soprattutto da acqua, sali minerali e piccole molecole assorbite dal suolo. Il suo ruolo è rifornire la pianta delle risorse di base necessarie alla fotosintesi e ai processi vitali. Nel corpo umano è simile al plasma sanguigno, la parte liquida del sangue che trasporta acqua e sali, una corrente che nutre la pianta dal basso verso l'alto. La linfa elaborata, invece, scorre dalle foglie al resto della pianta ed è più complessa. Contiene zuccheri prodotti dalla fotosintesi, aminoacidi utili alla costruzione dei tessuti, ormoni vegetali che regolano crescita e sviluppo, vitamine, molecole di difesa contro stress e patogeni e numerosi segnali chimici interni. È paragonabile al sangue, che nel corpo umano trasporta glucosio, ormoni e messaggeri biochimici. Quando la pianta è in equilibrio, il flusso della linfa è regolare e la sua composizione resta stabile. Se invece entra in stress, per carenza d'acqua, caldo, malattie o squilibri nutrizionali, cambiano rapidamente la concentrazione degli zuccheri, i livelli degli ormoni, la velocità del flusso e aumentano le molecole di difesa. Un po' come negli esami del sangue, questi segnali permettono di cogliere lo stato di salute della pianta in anticipo, prima che i sintomi siano visibili.
6: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
7: RVA. Radio Voce Amica.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
1: Ho paura che la vita passi e che non possa vivere come vorrei o come voglia. Ho paura di sentirmi libero ma in gabbia, che quello che perdi per strada poi non torna. Ho paura che un amico un giorno non risponda, lo stesso che abbracciavo forte in una sbronza. Ho paura del silenzio in stanza, di te che mi ami e non è più abbastanza. Abbastanza. Ho paura che mia madre un giorno di novembre mi guardi piangendo ma senza dire niente. Sta vita che dal monte ride e se ne fotte di un mondo che brucia e non trova le risposte. Ho

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica.
3: In apertura il G7 di Evian con Donald Trump che torna a minacciare l'Iran e avverte se Teheran non rispetterà gli impegni, gli Stati Uniti sono pronti a riprendere i bombardamenti, dall'Europa arriva il via libera definitivo alle nuove regole sui rimpatri dei migranti, accolte con soddisfazione dal governo italiano. A San Pietro domani i funerali del cardinale Camillo Ruini celebrati da Papa Leone XIV, nuovi sviluppi nell'inchiesta sui presunti cecchini italiani a Sarajevo, a Milano prosegue il confronto tra comune e procura dopo la sentenza sull'urbanistica, poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.
4: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Buonasera e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Donald Trump torna ad alzare i toni nei confronti dell'Iran a pochi giorni dalla prevista firma in Svizzera del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. Nel corso di un incontro bilaterale con il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi a margine del G7 di Evian, il presidente americano ha precisato che il documento raggiunto non rappresenta ancora un accordo definitivo. Trump ha avvertito che se l'Iran non dovesse rispettare gli impegni assunti o se il testo finale non dovesse soddisfare gli Stati Uniti, Washington potrebbe tornare ad attaccare militarmente il paese. Intanto il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha convocato per la prossima settimana a Berlino una riunione del formato E5 che comprende Germania, Francia, Regno Unito, Italia e Polonia per analizzare gli esiti del G7, preparare il Consiglio europeo e coordinare la posizione dei principali paesi europei in vista del prossimo vertice NATO.
5: Importante risultato per il governo italiano sul fronte delle politiche migratorie. Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva il nuovo regolamento sui rimpatri dei migranti irregolari presenti nell'Unione europea. La normativa prevede che una decisione di rimpatrio comporti l'obbligo di lasciare il territorio dello Stato interessato entro i termini stabiliti dalle autorità. In alcuni casi sarà possibile trattenere i migranti fino a 2 anni e trasferirli in centri di rimpatrio situati in paesi terzi, con esclusione di minori non accompagnati. Dal Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha accolto con favore il voto dell'Eurocamera, definendolo un grande successo dell'Italia, indicando nel cosiddetto modello Albania una delle ispirazioni del nuovo approccio europeo alla gestione dei flussi migratori.
3: Si svolgeranno domani pomeriggio nella Basilica di San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, scomparso all'età di 95 anni. A presiedere la celebrazione sarà Papa Leone XIV. Le esequie sono in programma alle 16:30 presso l'altare della cattedra. Intanto è stata aperta la camera ardente nel Pontificio Seminario Romano Minore, dove fedeli, sacerdoti e personalità del mondo ecclesiastico stanno rendendo omaggio a una delle figure più influenti della Chiesa italiana degli ultimi decenni.
5: Veniamo alla cronaca. Nuovi sviluppi nell'inchiesta sui presunti cecchini italiani che avrebbero operato a Sarajevo durante la guerra dei Balcani negli anni 90. I carabinieri del ROS hanno perquisito l'abitazione di uno dei quattro indagati per l'omicidio, sequestrando una fotografia ritenuta significativa dagli investigatori e un silenziatore. Secondo quanto emerso, l'immagine ritrarrebbe l'uomo con equipaggiamento tecnico compatibile con attività militari. Agli atti dell'inchiesta sono finite anche le dichiarazioni dell'ex compagna dell'indagato, che ha raccontato di aver ascoltato in passato confidenze riguardanti presunte uccisioni commesse durante il conflitto in Bosnia. Gli investigatori stanno cercando di verificare ogni elemento utile a ricostruire il ruolo degli indagati nei fatti contestati.
3: E continua il confronto istituzionale a Milano dopo la sentenza che ha assolto tutti gli imputati nel primo processo legato alle inchieste sull'urbanistica cittadina. Dopo le dichiarazioni del sindaco Giuseppe Sala, che aveva criticato l'impostazione dell'accusa, è intervenuto il procuratore di Milano Marcello Viola. Il magistrato ha ribadito che non esiste alcuna volontà della procura di interferire con l'attività amministrativa del comune e ha ricordato che le sentenze si rispettano e se non condivise si impugnano nelle sedi competenti. Anche la vice sindaca con delega all'urbanistica Anna Scavuzzo ha invitato ad abbassare i toni, sottolineando la necessità di ricostruire un clima più sereno e collaborativo per affrontare le sfide della città.
5: Mattinata difficile per migliaia di viaggiatori sulla rete ferroviaria italiana. La linea dell'alta velocità tra Milano, Rogoredo e Piacenza è stata sospesa a causa di verifiche tecniche sulla linea elettrica. L'interruzione ha provocato cancellazioni e pesanti ritardi, con tempi di percorrenza aumentati fino a 2 ore per molti convogli. Alcuni treni sono stati deviati sulla linea convenzionale per consentire la prosecuzione del servizio, mentre altri sono stati cancellati. Tecnici e operatori hanno lavorato per ripristinare la piena funzionalità dell'infrastruttura e ridurre i disagi per i passeggeri.
3: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: Lecce ha ufficializzato il prolungamento del contratto di Eusebio Di Francesco fino al termine della stagione 2027-2028. L'allenatore pescarese, protagonista della salvezza conquistata nell'ultimo campionato, ha espresso soddisfazione per la fiducia ricevuta dalla società. Nel suo messaggio ai tifosi ha ricordato il sostegno della piazza giallorossa nelle gare decisive della stagione appena concluse e ha sottolineato la volontà di continuare a scrivere nuove pagine di storia del club. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

0: Sono le 18 e 32 minuti.
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

0: Ballate con noi, tutto il liscio il folk.
1: In apertura il G7 di Evian con Donald Trump che torna a minacciare l'Iran e Berta, se Teheran non rispetterà gli impegni, gli Stati Uniti sono pronti a riprendere i bombardamenti, dell'Europa arriva via libera definitivo alle nuove regole sui rimpatri dei migranti, accolte con soddisfazione dal governo italiano. A San Pietro domani i funerali del cardinale Camillo Ruini celebrati da Papa Leone XIV, nuovi sviluppi nell'inchiesta sui presunti cecchini italiani a Sarajevo, a Milano prosegue il confronto tra comune e procura dopo la sentenza sull'urbanistica, poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Come facevo?
1: E ma te fatti sentire come facevo?
0: Oh, già da.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buonasera, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Donald Trump torna ad alzare i toni nei confronti dell'Iran a pochi giorni della prevista firma in Svizzera del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. Nel corso di un incontro bilaterale con il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi a margine del G7 di Evian, il presidente americano ha precisato che il documento raggiunto non rappresenta ancora un accordo definitivo. Trump ha avvertito che se l'Iran non dovesse rispettare gli impegni assunti o se il testo finale non dovesse soddisfare gli Stati Uniti, Washington potrebbe tornare ad attaccare militarmente il paese. Intanto il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha convocato per la prossima settimana a Berlino una riunione del formato E5 che comprende Germania, Francia, Regno Unito, Italia e Polonia per analizzare gli esiti del G7, preparare il Consiglio europeo e coordinare la posizione dei principali paesi europei in vista del prossimo vertice NATO.
2: Importante risultato per il governo italiano sul fronte delle politiche migratorie. Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva il nuovo regolamento sui rimpatri dei migranti irregolari presenti nell'Unione europea. La normativa prevede che una decisione di rimpatrio comporti l'obbligo di lasciare il territorio dello Stato interessato entro i termini stabiliti dalle autorità. In alcuni casi sarà possibile trattenere i migranti fino a 2 anni e trasferirli in centri di rimpatrio situati in paesi terzi, con esclusione dei minori non accompagnati. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha accolto con favore il voto dell'Eurocamera, definendolo un grande successo dell'Italia, indicando nel cosiddetto modello Albania una delle ispirazioni del nuovo approccio europeo alla gestione dei flussi migratori.
1: Si svolgeranno domani pomeriggio nella Basilica di San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, scomparso all'età di 95 anni. A presiedere la celebrazione sarà Papa Leone XIV. Le esequie sono in programma alle 16:30 presso l'altare della cattedra. Intanto è stata aperta la camera ardente del Pontificio Seminario Romano Minore, dove fedeli, sacerdoti e personalità del mondo ecclesiastico stanno rendendo omaggio a una delle figure più influenti della Chiesa italiana degli ultimi decenni.
2: Veniamo alla cronaca. Nuovi sviluppi nell'inchiesta sui presunti cecchini italiani che avrebbero operato a Sarajevo durante la guerra dei Balcani negli anni 90. I carabinieri della ROS hanno perquisito l'abitazione di uno dei 4 indagati per l'omicidio, sequestrando una fotografia ritenuta significativa dagli investigatori e un silenziatore. Secondo quanto emerso, l'immagine ritrarrebbe l'uomo con equipaggiamento tecnico compatibile con attività militari. Agli atti dell'inchiesta sono finite anche le dichiarazioni dell'ex compagna dell'indagato, che ha raccontato di aver ascoltato in passato confidenze riguardanti presunte uccisioni commesse durante il conflitto in Bosnia. Gli investigatori stanno cercando di verificare ogni elemento utile a ricostruire il ruolo degli indagati nei fatti contestati.
1: E continua il confronto istituzionale a Milano dopo la sentenza che ha assolto tutti gli imputati nel primo processo legato alle inchieste sull'urbanistica cittadina, dopo le dichiarazioni del sindaco Giuseppe Sala, che aveva criticato l'impostazione dell'accusa. È intervenuto il procuratore di Milano Marcello Viola. Il magistrato ha ribadito che non esiste alcuna volontà della procura di interferire con l'attività amministrativa del comune e ha ricordato che le sentenze si rispettano e, se non condivise, si impugnano nelle sedi competenti. Anche la vice sindaca con delega all'urbanistica Anna Scavuzzo ha invitato ad abbassare i toni, sottolineando la necessità di ricostruire un clima più sereno e collaborativo per affrontare le sfide della città.
2: Mattinata difficile per migliaia di viaggiatori sulla rete ferroviaria italiana. La linea dell'alta velocità tra Milano, Rogoredo e Piacenza è stata sospesa a causa di verifiche tecniche sulla linea elettrica. L'interruzione ha provocato cancellazioni e pesanti ritardi, con tempi di percorrenza aumentati fino a 2 ore per molti convogli. Alcuni treni sono stati deviati sulla linea convenzionale per consentire la prosecuzione del servizio, mentre altri sono stati cancellati. Tecnici e operatori hanno lavorato per ripristinare la piena funzionalità dell'infrastruttura e ridurre i disagi per i passeggeri.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio. Lecce ha ufficializzato il prolungamento del contratto di Eusebio Di Francesco fino al termine della stagione 2027-2028. L'allenatore pescarese, protagonista della salvezza conquistata nell'ultimo campionato, ha espresso soddisfazione per la fiducia ricevuta dalla società. Nel suo messaggio ai tifosi ha ricordato il sostegno della piazza giallorossa nelle gare decisive della stagione appena concluse. Ha sottolineato la volontà di continuare a scrivere nuove pagine di storia del club. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A dopo.
3: Ballate con noi. Tutto il liscio il folk.

0: Sono le 19 e 32 minuti.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te. Sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

0: in studio, 17 giugno 2026, siete all'interno del Fit Show. Alessandro Fizzotti, Silvia Politi qui con voi. Ciao ragazzi, ben trovati.
1: Che ripeto, più che rientrata in studio, io entro proprio.
0: Esatto.
1: Lui passa la vita in studio, quindi lui esce,
0: io ho un
1: rientra,
0: lavoro nella vita, devo fare
1: eccetera.
0: Il mio lavoro.
1: Io invece
0: tu
1: sono
0: tu
1: arrivata.
0: Vieni e vai,
1: fammelo
0: vai e
1: dire. Sono arrivata puntuale più che mai.
0: Ecco,
1: questo
0: dire,
1: è hashtag Alessandro
0: dire.
1: Fizzotti.
0: Esatto, lei lo voleva dire, puntuale più che mai, perché è quello che dico io. E poi tra l'altro voi non la vedete perché non c'è il video, ma gode quando dice questa cosa. Si gira e ride da sola con questi
1: sto
0: scatti.
1: Sto ballando io.
0: Sì, stai ballando.
1: Sto danzando oggi perché mi sento leggera.
0: Sono i tic nervosi di Silvia,
1: leggera,
0: la goduria
1: come,
0: di quando fa le battute.
1: Come leggera, come mi sento leggera, come un soffione.
0: Come una viola.
1: Quasi. Oh, che bella immagine poetica.
0: Vedi?
1: Il soffione. Tu li soffiavi da bambino?
0: Senti un po', ma come vanno le tue lezioni di violino? Parliamo di cose serie. Le tue lezioni di violino come vanno? Mi avevi promesso te lo porto in trasmissione, poi in realtà non me l'hai mai portato, per fortuna, dico io, ragazzi, perché ogni tanto mi manda dei video su WhatsApp.
1: Senti, io ti devo dire la verità, mi rilassa il violino, ok? Non rilassa tanto quelli che stanno intorno a me.
0: Penso,
1: infatti,
0: i tuoi vicini di casa.
1: Infatti adesso mi hanno regalato un Silent. Cosa ridi? Cosa ridi?
0: Un Silent.
1: Beh, certo,
0: meraviglia.
1: Un Silent. Però che è comodo, perché ti alleni.
0: E te l'hanno regalato i tuoi vicini di casa, probabilmente.
1: No, me l'ha regalato...
0: Chi? Angela?
1: Sì.
0: È la tua
1: ridi?
0: Convivente.
1: Cosa
0: fantastico.
1: Ridi?
0: Rendetevi conto che se Angela regala a Silvia un Silent, è un messaggio subliminare. Tesoro, ti faccio un bel regalo per il tuo compleanno. Ti regalo un Silent. Lei, che carina, che carina. In realtà era un messaggio, come dire, siccome fai un po' pittare quando
1: subliminale.
0: Suoni. Esatto, almeno così suoni.
1: Vabbè,
0: per
1: adesso
0: te
1: che hai messo anche come dire, le coordinate, che hai messo proprio i puntini sulle i.
0: Certo.
1: Ecco, adesso ti senti più simpatico.
0: Sono più simpatico e mi sento più leggero.
1: Siamo io almeno pronti. Ci provo.
0: Esatto, lei ci prova. No, io il violino non lo suonerò mai perché sono incompetente.
1: Percussioni, tu vai di percussioni.
0: Sì, sì, sì, esatto.
1: No,
0: esatto.
1: Comunque, guarda
0: naturali,
1: che
0: naturali, le mie percussioni.
1: Sì, sì, tu nature tutto.
0: Nature,
1: esatto.
0: Tutto nature.
1: Fa rumori.
0: Natura crea.
1: Body percussion.
0: Body percussion. Questa da dove la tira fuori? Ragazzi, fidatevi di me. Due interviste, le notizie e la musica.
1: Basta.
0: Adesso i punti di contatto.
1: Oh, facciamola
0: body
1: finita.
0: Body percussion, ma faccia paira.
2: Chiama Radio Voce Amica allo 0985 27 43 73 per le mail diretta rva@tiscali.it.
3: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
4: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
3: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: vergognarti, che dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: Fit Show.
3: Je viens comme je suis, sans fleurs, sans artifice.

0: Linea diretta all'interno del Fit Show, l'ultimo collegamento della stagione con la dottoressa Chiara Boscaro, la nostra amica nutrizionista. Ben trovata e grazie per essere stata con noi, Chiara, per tutta questa bella stagione insieme.
1: Ciao Ale, ciao a tutti.
0: Allora, oggi parliamo dell'ashwagandha, noto anche come ginseng indiano. Che cos'è?
1: L'ashwagandha è una delle piante più importanti della medicina ayurvedica e sta guadagnando grande popolarità come ingrediente nutraceutico. A differenza dei classici alimenti, l'ashwagandha non viene consumata per il suo apporto di macronutrienti, sebbene contenga fibre, proteine, ma per

0: accesso ai fitonutrienti. In particolare contiene saponine, alcaloidi che contribuiscono a modulare il sistema immunitario e a dare anche proprietà antinfiammatorie. Ad esempio, i witanolidi sono dei principali composti attivi responsabili di molte proprietà biologiche. Infatti, la ashwagandha è classificata come un adattogeno, cioè una sostanza che aiuta l'organismo a gestire meglio lo stress fisico e psichico. Infatti, diversi studi dimostrano che l'estratto di radice fa ridurre i livelli di cortisolo, cioè l'ormone dello stress, nel sangue. Inoltre, promuove l'attività del neurotrasmettitore GABA, che ha un effetto calmante, quindi riducendo ansia, tensione. A livello poi nutrizionale e sportivo, come coadiuvante di una dieta equilibrata e un'attività fisica strutturata, l'integrazione è associata a miglioramenti della composizione corporea, perché aiuta il supporto dell'aumento della massa muscolare, della forza muscolare, accelerando il recupero anche del post-workout. E poi può favorire il controllo dei livelli di glucosio nel sangue e migliorare la resistenza anche all'insulina. La ashwagandha agisce anche come neuroprotettore, quindi aiuta proprio alla protezione del cervello dallo stress ossidativo e migliora la concentrazione e anche le funzioni cognitive. Può anche aiutare a combattere l'insonnia, favorendo anche un rilassamento più profondo per evitare insomma anche l'effetto di un farmaco. E poi negli uomini può anche aumentare i livelli di testosterone e migliorare la fertilità, mentre nelle donne può supportare la funzione tiroidea. Grazie alle sue proprietà immunomodulatrici poi rafforza le nostre barriere naturali. La ashwagandha è disponibile in diverse forme, ovviamente la scelta dipende dal suggerimento del medico e del nutrizionista e poi dalla praticità e dalla velocità di assorbimento desiderata, quindi si può assumere in capsule, compresse o in polvere o in estratto liquido. Ovviamente è importante valutare che non esiste una dose universale, ma comunque va sempre inserito in un contesto personalizzato. In ogni caso, l'assunzione al mattino aiuta a gestire lo stress quotidiano e avere energia costante, mentre la sera aiuta a migliorare la qualità del sonno. Ovviamente è indicato assumerla non a tempo indeterminato, ma fare sempre dei cicli di 8-12 settimane e poi un effetto è comunque graduale, perché comunque è reintegratore. Ricordo che è importante valutare caso per caso ed evitare l'assunzione in gravidanza, allattamento, se si soffre di malattie autoimmuni e poi può avere anche interazioni farmacologiche, come ad esempio può potenziare l'effetto dei sedativi ed evitare in chi soffre di ipertiroidismo. Mi raccomando, è importante sempre affidarsi al nutrizionista per gestire una dieta equilibrata, personalizzata nel tempo ed eventualmente valutare l'integrazione di questo miracoloso adattogeno.
1: Grazie, grazie di cuore alla nostra Chiara Boscaro. Alla prossima stagione, buona estate.
0: Ciao a tutti.

0: Roberto.
1: Ebbene sì, siamo al mercoledì 17 giugno, siete sempre in diretta all'interno della nostra radio. Grazie ovviamente a tutti voi per essere qui, lo so, sul grazie. Perché lei si diverte sul mio grazie, c'è niente da fare, è così, puntuale come
2: si
1: te.
2: Vede che sono stanca, mi manca ossigeno, stanca. Infatti mi viene da ridere più del solito. Vabbè, che cosa ti devo dire?
1: Tra poco la prossima intervista e poi le notizie farlocche di Silvia.
2: Ma oltre al grazie, anche il tra poco adesso. Prego. Ti è venuto, guarda che è una cosa incredibile. Tra, tra, tra, tra, tra. Ma perché questi rumori?
1: Che ne so.
2: Chi lo sa?

0: Ultimo appuntamento della stagione con Altro Consumo Investi. È sempre un piacere ospitare qui direttamente nei nostri studi del Fit Show e della nostra radio Alberto Cascione. Bentrovato.
1: Ciao Alessandro, bentrovati a tutti e ancora grazie per l'ospitalità.
0: Perché oggi non è più possibile non investire, Alberto?
1: Non possiamo più disinteressarci dei nostri soldi, pensare che l'importante sia non perdere i soldi e quindi lasciarli sul proprio conto, a non far niente, ma almeno non li sto perdendo, per tutta una serie di motivi. Il mondo di oggi ci mette di fronte a tante incertezze e sfide che una volta non avevamo. Le generazioni precedenti, ma anche chi era ha vissuto 20-30 anni prima di noi, non ha dovuto pensare a tutta una serie di problemi. Primo fra tutti, le pensioni. Sappiamo bene che le generazioni precedenti avevano una modalità di calcolo e andavano in pensione con un assegno molto vicino a quello dell'ultimo stipendio, quindi non dovevano preoccuparsi di risparmiare perché poi una volta in pensione non avrebbero avuto un assegno pubblico particolarmente generoso. Noi invece dobbiamo pensarci perché il nostro assegno sarà anche il 40% in meno dell'ultimo stipendio che andremo a percepire, e questo è un grande problema perché vuol dire porre delle sfide alla nostra vecchiaia, al nostro benessere finanziario. Addirittura possiamo dire che rischiamo anche, dopo una vita di sacrifici, di avere una vecchiaia magari con un reddito molto basso, quindi in povertà, con tutti i costi da dover affrontare tra l'altro in una vecchiaia. E l'altro problema è la sanità, la salute. Oggi sappiamo che per delle liste d'attesa un po' più lunghe, per difficoltà a gestire il grande carico di una popolazione che, ahimè, invecchiando ha sempre più bisogno di fare visite, non si riesce a stare dietro a tutte le richieste e spesso purtroppo siamo costretti, anche per stare più tranquilli, per avere un responso più velocemente, che è serenità e vale molto, siamo costretti a dover pagare, ed è la sanità è un costo. Dobbiamo quindi pensare a pensione e salute, due cose che in precedenza ci pensava un po' lo Stato per noi, quindi adesso noi abbiamo la responsabilità di decidere anche su questi due argomenti. Non possiamo poi più disinteressarci dei nostri soldi perché abbiamo visto quello che succede nel mondo, abbiamo avuto le pandemie, abbiamo avuto delle crisi, delle guerre che hanno messo e stanno mettendo sotto pressione le nostre tasche, con l'inflazione che è causata da tutta una serie di eventi geopolitici che fino a pochi anni fa non c'erano, perché noi abbiamo vissuto, tutta l'Europa per esempio, il mondo ha vissuto decenni senza delle guerre o senza grandi problematiche. L'inflazione era stata in un certo senso sconfitta perché era stata tenuta bassa. Adesso tutte queste cose sono tornate, tutte cose che quindi noi dobbiamo fronteggiare, tutte cose che mettono a rischio le nostre tasche. Come dobbiamo fare? Allora, investire con calma, impariamo, facciamoci guidare dagli esperti, ma iniziamo a farlo. Perché? Perché una volta investire era pensato in questo modo: ho dei soldi, sto risparmiando, investo per avere ancora qualcosa in più. Oggi investire mi serve per salvaguardare il mio potere d'acquisto, quindi salvaguardare, se vogliamo, l'oggi, ma mi serve anche per salvaguardare il mio futuro con una pensione più alta e avere soldi magari anche per potermi curare.
0: Grazie, grazie davvero per la chiarezza al nostro Alberto Cascione, per essere stato insieme a noi per tutta questa stagione. Vi rimandiamo al sito Altro Consumo Investi per maggiori informazioni e anche per imparare ad investire. A presto, Alberto.
1: Grazie Alessandro e alla prossima stagione.

0: In apertura il G7 di Evian con Donald Trump che torna a minacciare l'Iran e avverte se Teheran non rispetterà gli impegni, gli Stati Uniti sono pronti a riprendere i bombardamenti, dall'Europa arriva il via libera definitivo alle nuove regole sui rimpatri dei migranti, accolte con soddisfazione dal governo italiano. A San Pietro domani i funerali del cardinale Camillo Ruini celebrati da Papa Leone XIV, nuovi sviluppi nell'inchiesta sui presunti cecchini italiani a Sarajevo, a Milano prosegue il confronto tra comune e procura dopo la sentenza sull'urbanistica. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
3: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Buonasera e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Donald Trump torna ad alzare i toni nei confronti dell'Iran a pochi giorni della prevista firma in Svizzera del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. Nel corso di un incontro bilaterale con il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi a margine del G7 di Evian, il presidente americano ha precisato che il documento raggiunto non rappresenta ancora un accordo definitivo. Trump ha avvertito che se l'Iran non dovesse rispettare gli impegni assunti o se il testo finale non dovesse soddisfare gli Stati Uniti, Washington potrebbe tornare ad attaccare militarmente il paese. Intanto il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha convocato per la prossima settimana a Berlino una riunione del formato E5 che comprende Germania, Francia, Regno Unito, Italia e Polonia per analizzare gli esiti del G7, preparare il Consiglio europeo e coordinare la posizione dei principali paesi europei in vista del prossimo vertice NATO.
4: Importante risultato per il governo italiano sul fronte delle politiche migratorie. Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva il nuovo regolamento sui rimpatri di migranti irregolari presenti nell'Unione europea. La normativa prevede che una decisione di rimpatrio comporti l'obbligo di lasciare il territorio dello Stato interessato entro i termini stabiliti dalle autorità. In alcuni casi sarà possibile trattenere i migranti fino a 2 anni e trasferirli in centri di rimpatrio situati in paesi terzi, con esclusione di minori non accompagnati. Dal Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha accolto con favore il voto dell'Eurocamera, definendolo un grande successo dell'Italia, indicando nel cosiddetto modello Albania una delle ispirazioni del nuovo approccio europeo alla gestione dei flussi migratori.
0: Si svolgeranno domani pomeriggio nella Basilica di San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, scomparso all'età di 95 anni. A presiedere la celebrazione sarà Papa Leone XIV. Le esequie sono in programma alle 16:30 presso l'altare della cattedra. Intanto è stata aperta la camera ardente nel Pontificio Seminario Romano Minore, dove fedeli, sacerdoti e personalità del mondo ecclesiastico stanno rendendo omaggio a una delle figure più influenti della Chiesa italiana degli ultimi decenni.
4: Veniamo alla cronaca. Nuovi sviluppi nell'inchiesta sui presunti cecchini italiani che avrebbero operato a Sarajevo durante la guerra dei Balcani negli anni 90. I carabinieri della ROS hanno perquisito l'abitazione di uno dei 4 indagati per l'omicidio, sequestrando una fotografia ritenuta significativa dagli investigatori e un silenziatore. Secondo quanto emerso, l'immagine ritrarrebbe l'uomo con equipaggiamento tecnico compatibile con attività militari. Agli atti dell'inchiesta sono finite anche le dichiarazioni dell'ex compagna dell'indagato, che ha raccontato di aver ascoltato in passato confidenze riguardanti presunte uccisioni commesse durante il conflitto in Bosnia. Gli investigatori stanno cercando di verificare ogni elemento utile a ricostruire il ruolo degli indagati nei fatti contestati.
0: E continua il confronto istituzionale a Milano dopo la sentenza che ha assolto tutti gli imputati nel primo processo legato alle inchieste sull'urbanistica cittadina. Dopo le dichiarazioni del sindaco Giuseppe Sala, che aveva criticato l'impostazione dell'accusa, è intervenuto il procuratore di Milano Marcello Viola. Il magistrato ha ribadito che non esiste alcuna volontà della procura di interferire con l'attività amministrativa del comune e ha ricordato che le sentenze si rispettano e se non condivise si impugnano nelle sedi competenti. Anche la vice sindaca con delega all'urbanistica Anna Scavuzzo ha invitato ad abbassare i toni, sottolineando la necessità di ricostruire un clima più sereno e collaborativo per affrontare le sfide della città.
4: Mattinata difficile per migliaia di viaggiatori sulla rete ferroviaria italiana. La linea dell'alta velocità tra Milano, Rogoredo e Piacenza è stata sospesa a causa di verifiche tecniche sulla linea elettrica. L'interruzione ha provocato cancellazioni e pesanti ritardi, con tempi di percorrenza aumentati fino a 2 ore per molti convogli. Alcuni treni sono stati deviati sulla linea convenzionale per consentire la prosecuzione del servizio, mentre altri sono stati cancellati. Tecnici e operatori hanno lavorato per ripristinare la piena funzionalità dell'infrastruttura e ridurre i disagi per i passeggeri.
0: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: e Lecce ha ufficializzato il prolungamento del contratto di Eusebio Di Francesco fino al termine della stagione 2027-2028. L'allenatore pescarese, protagonista della salvezza conquistata nell'ultimo campionato, ha espresso soddisfazione per la fiducia ricevuta dalla società. Nel suo messaggio ai tifosi ha ricordato il sostegno della piazza giallorossa nelle gare decisive della stagione appena concluse, ha sottolineato la volontà di continuare a scrivere nuove pagine di storia del club. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
5: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
6: Fit Show. Fit Show.

0: Rientriamo in studio, Silvia, con le notizie.
1: Oh, caro, ascoltami bene.
0: Sì,
1: allora, hai presente quando la calura d'estate ti fa mancare il respiro?
0: Sì.
1: Ti senti come un peperoncino in padella?
0: Sì, esatto.
1: Allora, una rivista scientifica ha pubblicato una top 10 di gadget high tech da sfoggiare per combattere la canicola. Roba così futuristica, Ale, che sembrano usciti da un film di fantascienza. Allora, tra le perle davvero geniali ci sono maschere rinfrescanti per occhi. Cioè metti quelle per esempio una verdura anche tu, perché sono maschere un po', maschere viso che ti fanno diventare un vampiro,
0: ecco,
1: no? Poi ci sono cappelli con ventoline integrate, panche refrigerate che tengono freschi persino i tuoi glutei, e ciliegina sulla torta, spray rinfrescanti, tipo nebulose, spruzzi e ti senti fresco come una lattuga appena uscita dall'orto.
0: Sì.
1: Allora io dico, allora servono davvero?
0: Servono davvero?
1: Cioè, hanno addirittura camicie con ventola incorporata, piccoli condizionatori da scrivania da attaccare al PC con cavo USB, gilet anti-afa, cioè un corteo di oggetti incredibili che io non saprei manco dove tenere. Cioè, io già ti vedo, posso mettere in testa il cugino refrigerante, tu sei così.
0: Ecco.
1: tu li prendi quelle cose lì,
0: eh?
1: E poi questo gel che ti rinfresca anche là dove non batte il sole, Ale? Esiste. Poi è immancabile questo spray viso, quello che idrata fino a 12 ore. Insomma, siamo al punto che gli inventori di queste cose si alzano la mattina e pensano: ma cosa servirebbe a chi non può stare in una spa galattica perché è ancora a lavorare chiuso in un ufficio senza aria condizionata? Per esempio la Silvia Poletti, che è qui con l'Alessandro Fizzotti, che le fa fare la sauna.
0: Ecco.
1: Ah, meno male, ha capito che doveva mettermi un po' di aria condizionata. Allora non lo so, devi regalarmi per esempio un coprisedia rinfrescante, no? Capisci?
0: Coprisedia rinfrescante.
1: Sì, stai fresco, lavori al fresco e finisci l'orario di lavoro con i calzoni bagnati, però perlomeno non hai sofferto. Non è carino?
0: Ah, è carinissimo.
1: Cosa mi guardi con quel?
0: No, ti guardo.
1: Vabbè, so.

0: insomma la puntata di oggi, Silvia. Sì, sì. La ricondizionata l'abbiamo ripristinata, così almeno non sudi come una sweatshirt.
1: Esatto, che forse è meglio di tutti questi gadget di cui abbiamo parlato e che insomma dovrebbero rinfrescare. Da premettere che alcuni di questi gadget possono avere un senso, tipo il ventilatore portatile USB quando sei incatenato alla scrivania, no? Quello sì che ti salva il morale, Ale. Oppure
0: davvero,
1: un
0: sì.
1: mini frigo portatile, magari in campeggio, in spiaggia, così il gelato non si scioglie. Ma io dico lo spray, le borracce termiche, tutte cose sensate. Cioè, finché non ti ritrovi con la testa piena di smart gadget che non sai più neanche dove li tieni, no? Perché io poi a casa li ritrovo e dico, ah già che l'avevo comprato e non so neanche più di averlo. A te non capita mai?
0: Sì, è come se mi capita.
1: Poi guarda, esiste un braccialetto che misura i raggi del sole. Pensa.
0: Anche.
1: Mamma mia.
0: Ma vabbè, fanno di quelle cose ormai.
1: E il pezzo forte, quello che ti dicevo, la maschera per gli occhi, no? Congeli il gello, metti in freezer, diventi un personaggio di Guerre Stellari versione wellness. Insomma, viva l'innovazione, viva la tecnologia, ma forse dico una bella doccia, un ventilatore normale, l'aria condizionata, una bottigliona d'acqua fresca ancora io penso reggano meglio.
0: È vero, assolutamente sì, e grazie alla nostra Silvietta, appuntamento a domani nel Fit Show.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Tra qualche istante, nel prossimo appuntamento con l'informazione regionale, questi principali titoli: si è insediato il nuovo procuratore della Repubblica di Lamezia Terme, Elio Romano. Tra le priorità indicate: criminalità, reati ambientali e pubblica amministrazione. Nel catanzarese i carabinieri sventano due truffe ai danni di anziani. Due arresti a Catanzaro, un altro tentativo bloccato a Satriano. L'Accademia di Belle Arti di Catanzaro ottiene un finanziamento record per l'internazionalizzazione. Questo e molto altro negli approfondimenti nella prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Elio Romano si è ufficialmente insediato alla guida della Procura della Repubblica di Lamezia Terme, già sostituto procuratore della DDA di Catanzaro, succede Salvatore Curcio. Nel suo primo intervento ha indicato tra le priorità del territorio il contrasto ai reati ambientali, alla criminalità economica e ai delitti contro la pubblica amministrazione e ai reati più gravi contro le persone e il patrimonio. I carabinieri hanno sventato due truffe ai danni di anziani nel catanzarese a Catanzaro. Una donna insospettita da una telefonata con richiesta di denaro e gioielli ha avvisato l'arma, consentendo l'arresto di due uomini residenti in Campania. Un secondo tentativo è stato bloccato a Satriano grazie alle segnalazioni dei cittadini e al tempestivo intervento dei militari. L'Accademia di Belle Arti di Catanzaro ha ottenuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca finanziamenti per 533.000 euro destinati ai programmi di internazionalizzazione. Si tratta di un incremento del 38% rispetto all'anno precedente, un risultato che conferma il ruolo sempre più centrale dell'istituzione nel panorama accademico nazionale. Chiudiamo con la cultura e l'archeologia. Nuove scoperte emergono dagli scavi di antica Croton, l'area Pignera, stadio di Crotone. Tra i reperti più significativi, una testa con caratteristiche italiche risalente al III secolo a.C. e una raffigurazione della Gorgone datata al II secolo a.C. I ritrovamenti saranno ora sottoposti a interventi di restauro e approfondimento scientifico. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto. A dopo.
2: Tutti i giorni con la tua voce amica RVA, con te sempre in compagnia.
3: Io che ho fin troppe parole e a volte resto in silenzio. Adesso sono qui a scriverti chiedendo quasi perdono per le cose che do per scontate, perché ci siamo scelti e che magari vorrei

La mia storia parte, da dove sai, dai sussurri e le accuse, a labbra chiuse. Da un sogno sigillato, in una lacrima, ai tatuaggi come scudo sulle vene, per non scordare mai, attraversando un'epoca. O sei arrivato tu, con quel sorriso che irrompe,

0: ho consumato applausi veri, medi e falsi, consigli sbagliati che consumarono anni. Imparai a sentirmi forte ad ogni offesa mai resa. Il destino per me l'amore è la prima cosa. Piangi quanto vuoi, tanto io di te ricorderò il sorriso. Non recrimino niente, però la sorte ci ha deriso. Ti avevo addosso, eri al centro, come colonna, come altare, come il destino di chi come me visse per amare.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.

0: Radio Voce Amica. Con te sempre in compagnia.
1: Lo so che eri abituata a fidarti solo di te stessa. Non esisteva nessun'altra regola che questa. Ed ogni metro, ogni palmo conquistato è stata una fatica. E le discese le puoi contare sulle dita. Lo so che eri abituata a ballare solo sulle punte. Sopra tutti i chiodi.

0: Radio Voce Amica.
1: Scendono gocce di sudore sulla fronte di un lavoratore. Il mondo non può farne a meno.

0: Sono le 21 e 31 minuti.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
2: Sintonizzate le radio, le app, Alexa, tutti i device. Ci sono le 15 tracce italiane più consumate della settimana. On the mic ci sono io, Max Martin.

Posizione numero 10, ecco lo start sulla nuova puntata dei più belli con un pezzo che mette tutti di buon umore. Si intitola Partenope ed è il nuovo singolo dei The Colors insieme a Serena Brancale. La produzione è di Merck & Cremont.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Numero 9. Non è proprio una novità che San Giovanni è un esperto di hit estive. Un sound latino che sposa a pieno le qualità vocali della bella e brava Clara. Eccoli insieme per Le ragazze.

0: solo i più belli d'Italia suonano il giusto mix di successi del momento.
1: Arriva Eddie Brock e i più belli. L'artista romano si ritrova a consolare continuamente la donna di cui è innamorato, la quale continua a scegliere relazioni tossiche e superficiali con uomini sbagliati. Come deve fare Eddie Brock? Avvoltoi ai più belli d'Italia.
2: Ci ho provato, lo sai.

0: Aspettando l'uscita del nuovo album di Ultimo, prevista per il 19 giugno, ecco il brano che lo precede, Romantica, Ultimo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto, per capire che si prova.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: RVA, Radio Voce Amica.
1: Solo i più belli.
3: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
4: E in ottava i più belli troviamo Gaia con Bossa Nostra, radici brasiliane, un movimento contaminazionale per un pezzo che punta alla perfezione. Bossa Nostra, lei è Gaia, numero 8.

Appare il mistero alla numero 7 con i pinguini tattici nucleari. Ci sono persone capaci di scrivere canzoni, testi, in una lingua che neanche conoscono. La xenoglossia è presente in Sorry, scusa, lo siento. Pinguini tattici nucleari. Numero 7, i più belli.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Passa dai più belli, Samurai J. In Flamenco Paranoia raccoglie la sua passione per la musica, la vita e l'amore. Samurai J, Flamenco Paranoia.
2: Don't

Ecco la novità dei più belli d'Italia, la nuova canzone di Giuseppe Morana. Le cose possono cambiare, una canzone pop con influenze latin che racconta con leggerezza e ottimismo come anche gli imprevisti della vita possano trasformarsi in opportunità di crescita e rinascita. Bisogna guardare avanti col segno più e mai smettere di ballare e sognare. Giuseppe Morana, le cose possono cambiare, novità ai più belli d'Italia.

0: tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
2: Solo i più belli.
3: Mike Jockey, Max Martinelli, tre regine del ritmo che si incontrano tra funk, tarantella e tradizioni. Ecco, Serena Brancale, Levante, Delia In, Al mio paese.

Bello bello, profumato, fresco, di grandi successi all'Eurovision. C'è Sal da Vinci in sesta ai più belli. Continua a godersi il suo momento di rinascita. Poesia, Sal da Vinci.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
1: Quinta posizione per Fulminacci. Dentro il brano Maledetto me c'è anche la voce di Tommaso Paradiso. Tra ritmi urbani e pensieri lasciati a metà, a spasso su Lungotevere Flaminio ci porterà Fulminacci, Maledetto me. Numero 5.

0: le 10 più forti.
1: I più belli tornano tra poco.
2: Solo i più belli.
3: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
4: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
5: I più belli con Max Martinelli, ti resta in testa tutto il dì.
6: E con tanto di pillole antistress e il bisogno di ritrovare la propria identità, alla numero 4 troviamo Francesco Gabbani e Summer Funk, un pezzo perfetto per far muovere il piedino. Gabbani, numero 4.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Curiosità in terza: il vero nome di Madame è Francesca Calearo e Disincanto è il suo ultimo album, un disco accompagnato da importanti rivelazioni personali e discussioni sui social. Volevo capire, è con Marrakesh, numero 3, Madame.

0: i più belli d'Italia.
1: Buona domenica di Safe, è la numero 2 dei più belli, facile da cantare, dal ritornello orecchiabile. Il brano mette a risalto la realtà di chi cresce tra musica, strada e promesse mai mantenute. Safe, numero 2.

Ai più belli, questa settimana c'erano Merck & Cremon, Serena Brancale, The Colors, Clara, San Giovanni, Gaia, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci, Fulminacci, Gabbani, Madame, Marrakesh, Seif. Per voi serviamo la numero uno. Eccola la numero uno, Jovanotti e Alfa viaggiano in prima con Il vento in poppa. È proprio un buon vento quello di Giova e Alfa. Numero uno.

0: buon vento!
1: Un altro appuntamento di giugno 2026 con i più belli d'Italia finisce qui. L'appuntamento è alla prossima! Tante novità ci aspettano! Saluti da Max Martinelli!

illusione che la speranza abbia cambiato umore. E la mia testa non ne vuole più sapere di stare ferma, ed io continuo ancora a camminare. Si bagnano anche gli occhi, forse piove.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.
1: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
2: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
1: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

resta con me, perché la notte mi fa perdere, poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così. È così, è così, è così, che se ti tiro come un sasso, poi ritorni qui.

E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio.

Solo tu sai quanto fa male sentirsi l'ultimo in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato, ma tu sei così.

grandi successi del passato. Le hit del momento.

Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango io.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.